0: Alleluia!
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Cause it's the way we choose to live. We're both the kite in the wind and the blowing when we are.

0: Rocket.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette su Radio Città Aperta. E saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che si collegheranno martedì dalle 10 alle 12, quando questa trasmissione andrà in replica. Ma tutto questo vi ricordo che è possibile grazie al nostro contributo, di noi speaker, DJ, conduttori di questa radio, che facciamo parte di un'associazione, e anche di voi resistenti, che ogni tanto date qualche contributo. Come lo date questo contributo? Lo date andando sul nostro sito www.radiocittaperta.it e cliccando sul pulsantone che vedete sostiene Radio Città Aperta, e potete fare una donazione via PayPal o via carta di credito, anche periodica, tipo X euro al mese. Allora, poi se avete anche Twitch e volete seguire il nostro canale Twitch, potete abbonarvi, e se avete Amazon Prime questo abbonamento è assolutamente gratuito e quindi non vi costa nulla. Vi dovete solo ricordare di riattivarlo ogni mese, perché ogni mese scade. Allora, se avete letto le anticipazioni, questa è una puntata un po' particolare del Rifugio Atomico, perché sarà interamente dedicata ad un immenso artista, uno dei più grandi artisti a mio avviso di tutti i tempi, ma non solo a mio avviso, che il 26 maggio scorso ha, diciamo, compiuto 100 anni, nel senso che lui è venuto a mancare nel settembre del 1991, ma è vivo sempre, perché noi continuiamo ad ascoltare la sua musica e quello che lui ha non inventato, ma comunque ha confezionato, è ancora valido adesso e tanti si sono ispirati a lui. Sto parlando di Miles Davis, che il 26 maggio del 2026 vedeva la luce in quel di Alton nel Illinois, da una famiglia benestante, da una famiglia della upper class. Quindi qui si sfata un po' il mito del nero americano che cresce negli stenti e allora fa la musica per riscattarsi. Nel caso di Miles Davis questo non è stato, anzi aveva anche cominciato a studiare musica alla Juilliard, prestigiosissima scuola di musica di New York. Poi la abbandonò. Perché la abbandonò? Perché entrò nel quintetto di Charlie Parker, e quindi cominciamo proprio con il quintetto di Charlie Parker, Donna Lee.

Ed era Donna Lee del quintetto di Charlie Parker, in cui cominciò a suonare proprio il nostro Miles Davis, protagonista di questa puntata del Rifugio Atomico. Vi ricordo 340-197-4468 per contattarmi e salutarmi e mandarmi anche gli accidenti. Fate come vi pare, ma oggi si parla e si suona Miles Davis. Allora, come avete potuto sentire, la tromba era ovviamente la sua, e contrariamente a quello che qualcuno ha osato pensare, Miles Davis era anche un virtuoso della tromba, cioè sapeva suonare velocemente, ma poi ha creato uno stile, quindi si è distanziato dal virtuosismo per creare un virtuosismo compositivo, quindi un altro tipo di virtuosismo, ma delle capacità mostruose di assorbire la musica che girava intorno, farla propria e creare a suo modo uno stile. E andiamo avanti. Allora, sempre in queste registrazioni, sono del 1947, quindi lui aveva 21 anni, già suonava nel quintetto di Bird. E qui ci sono, in questa Donna lì che abbiamo sentito, ovviamente Charlie Parker al sax alto, Miles Davis alla tromba, Bud Powell al pianoforte, Tommy Potter al basso e Max Roach alla batteria, tutta gente scarsa ovviamente, e siamo nell'epoca del bebop. Ora noi passeremo in rassegna bebop, hard bop, cool jazz, jazz rock, fusion, hip hop, perché Miles Davis li ha passati più o meno tutti questi generi, ma non ci soffermeremo sulle discussioni stilistiche e le differenze fra l'uno e l'altro, perché la puntata è dedicata a Miles Davis, non è dedicata ai vari sottogeneri del jazz. Magari quando deciderò di fare un jazz corner delle puntate sul jazz, passeremo in rassegna tutti questi generi, però adesso parliamo di Miles Davis. Allora, in quella sessione di registrazioni, sempre per la Savoy, registrata a New York nel 1947, in vari mesi, un'altra formazione, praticamente la stessa di prima, ma solamente con Nelson Boyd dal basso invece che Tommy Potter, una formazione che fu nominata, e per la prima volta comparve il nome di Miles Davis come leader di una formazione, e questa che state sentendo è Milestones.

ed era Milestones, sempre del quintetto di Charlie Parker, ma diciamo mascherato con Miles Davis All Stars, diciamo, e gli fu dato questo diciamo premio di avere una formazione a suo nome. Allora andiamo avanti, lasciamo il bebop e entriamo nelle atmosfere cool jazz, una di quelle etichette più fraintese. Il jazz freddo non ha niente a che vedere con il termine freddo, ma in linea di massima stiamo parlando di un jazz più rilassato, che dà spazio più ad arrangiamenti particolari, ad orchestrazioni, anche a riferimenti con la musica classica, oserei dire addirittura la barocca. Qui abbiamo in qualche brano degli esempi di contrappunto fra le varie voci, che di solito sono tromba, sax o trombone, clarinetto, basso o quello che volete. Allora, sempre fiati. Allora, tra il 1949 e il 50 furono registrate tre sessioni da un nonetto, che non vi sto a fare tutti i nomi, è di grandissimi musicisti, però queste registrazioni videro la luce come un album a nome di Miles Davis solamente nel 1957. Ma siccome stiamo procedendo in ordine cronologico, quindi dopo il 1947 dei due pezzi che abbiamo sentito, andiamo al 49-50 con le registrazioni di quello che poi fu chiamato come album Birth of the Cool, quindi la nascita del cool jazz, anche se non è esatto neanche quello. Ma comunque noi adesso parliamo di Miles Davis, non parliamo dei generi, sottogeneri del jazz. Quindi questo album è il primo in cui arriva un certo Gil Evans come arrangiatore, e poi lui collaborò con Miles Davis anche negli anni passati. Ascolteremo anche qualcosa relativa alle loro collaborazioni successive. Il cool comunque nacque con l'ingresso di alcuni musicisti bianchi. Fino ad allora il jazz si può dire che fosse, per certi versi, il bebop comunque era quasi tutto, o del tutto black, ma con il cool jazz arrivarono alcuni musicisti tipo Jerry Mulligan, ad esempio, tipo lo stesso Gil Evans, tipo Dave Brubeck, e quindi si cambiarono un po' le atmosfere. E allora da Birth of the Cool ci ascoltiamo questa Jerry.

ed era Jeru, scritta da Jerry Mulligan, da Birth of the Cool 1949-50, anche se il disco poi fu del 1957. Allora andiamo avanti. Allora, nel 1956, anzi nel 55, Miles Davis torna dopo quasi un quinquennio di stop dovuto ai suoi problemi di dipendenza dall'eroina. Lui smise e tornò sulle scene, e nel 1956 in due sessioni furono registrati ben 4 album a nome del Miles Davis Quintet, che vedeva, oltre a Davis, una serie di scappati di casa come John Coltrane al sassofono tenore, Red Garland al piano, Philly Joe Jones alla batteria e Paul Chambers al contrabbasso. Allora, registrarono 4 album dal titolo Cooking, Steaming, Working e Relaxing with the Miles Davis Quintet. Questi album furono gli album che io, ovviamente anni dopo, cominciai ad ascoltare e mi innamorai del jazz. Questi sono stati questi 4 album del Miles Davis Quintet i colpevoli della mia passione del jazz. E da Cooking with the Miles Davis Quintet ci ascoltiamo Hey Regine.

ed era Hey Regine. Allora, queste sessioni furono registrate negli studi del mitico Rudy Van Gelder. Allora, andiamo avanti. Altro pezzo di queste sessioni dall'album che fu chiamato Steaming with the Miles Davis Quintet, ci ascoltiamo un altro standard composto dal grande Thelonious Monk. Anzi, vi volevo dire una cosa: il pezzo di prima fu composto da Sonny Rollins. La cogliamo l'occasione per salutare Saxophone Colossus, che ci ha lasciato all'età di 93 anni qualche giorno fa. Quindi ciao Sonny, ci vedremo in qualche altra dimensione. Allora andiamo avanti, quindi composta questa da Thelonious Monk, Well You Needn't.

Ed era Well You Needn't Miles Davis Quintet. Allora, andiamo avanti. Nel 57, quindi un anno dopo che uscivano questi quattro album per la Prestige, Miles Davis collabora con Gil Evans, che gli fa tutti gli arrangiamenti di questa suite, in pratica, dal titolo Miles Ahead, che poi è stata, diciamo, divisa in vari movimenti, e ci ascoltiamo proprio la title track, Miles Ahead, Miles Davis ovviamente.

ed era Miles Ahead, tratto dall'omonimo album di Miles Davis del 1957. 1958, si ricambia di nuovo stile, genere, quello che volete, formazione stratosferica. Miles Davis ovviamente tromba, John Coltrane tenor saxophone, come direbbero quelli bravi, Julian Cannonball Adderley al sax alto, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria. Questo da questo album in poi ha inizio quello che possiamo definire, che qualcuno ha definito, non l'ho definito io, periodo del jazz modale di Miles Davis, quindi jazz che basava la sua improvvisazione su quanto aveva teorizzato nel 1953 George Russell in un suo libro, ma che le scale modali venivano usate dall'antica Grecia al canto gregoriano, quindi diciamo George Russell non si è inventato nulla, ma ha inventato una maniera di utilizzare queste antiche scale nell'improvvisazione jazzistica. Allora, album dal titolo Milestones, e questa è un'altra Milestones. Abbiamo ascoltato una Milestones all'inizio di questa puntata. Questa in realtà si chiamava inizialmente Miles, questo brano, ma poi è stato cambiato in Milestones quando è stata fatta un'edizione successiva di questo album, e la casa ha deciso di cambiare il nome e dare il nome dell'album a questa traccia, Milestones.

ed era Milestones dall'omonimo album sempre di Miles Davis. Stiamo parlando di lui e parleremo di lui, suoneremo di lui per tutta questa puntata del Rifugio Atomico qui su Radio Città Aperta. Allora andiamo, e come facevo a non metterlo, andiamo ad una delle colonne del jazz di tutti i tempi, ma della musica di tutti i tempi, quell'album che fu inciso da una formazione come al solito stratosferica: Miles Davis tromba, John Coltrane sax tenore, Cannonball Adderley sax contralto, Bill Evans pianoforte, Paul Chambers contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria. Sto parlando del capolavoro del jazz, della musica, come ho già detto, sto parlando di Kind of Blue. E come facevo a non mettere So What, composizione di, diciamo, attribuita a Miles Davis, nella quale c'è lo zampino anche di Bill Evans. So What.

Ed era la mitica So What da quella pietra miliare che è stato Kind of Blue del 1959. Allora andiamo avanti, stessa formazione mi sono confuso. Saltiamo al 1965, altra formazione stratosferica, come dico io, Miles Davis ovviamente alla tromba, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso, Wayne Shorter al sax tenore e Tony Williams alla batteria, cioè la migliore, qualcuno l'ha definita la migliore formazione, il miglior quintetto che abbia mai inventato Miles Davis. Miles Davis aveva una caratteristica, quello di saper scegliere e saper far crescere i musicisti, un po' come Frank Zappa ma dalla parte del jazz, e infatti sono due artisti che io adoro alla follia. Allora andiamo avanti, quindi questo album ESP ESP, dal quale ci ascoltiamo questa 81.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Alessandro.
1: E avete sentito anche la voce del divino Miles che concludeva questa Circle, tratta da Miles Smiles. Era un album del 1967 con il quale abbiamo riaperto dopo la pausa. Stessa formazione del pezzo che abbiamo sentito prima della pausa di metà trasmissione, quindi con la stessa formazione, con Davis, Shorter, Carter, Hancock e Williams. Allora andiamo avanti alla svolta elettrica, di In a Silent Way, grandissimo album, altro grandissimo album, questo del 1969, in cui appunto Miles introduce strumenti elettrici nel jazz, e qui potete immaginare la critica cosa possa aver detto. Qui abbiamo gente tipo Joe Zawinul, Chick Corea e John McLaughlin che hanno appunto introdotto strumentazione elettrica, quindi chitarra elettrica e piano elettrico in queste composizioni, insieme a Wayne Shorter, Herbie Hancock, Tony Williams della vecchia formazione e Dave Holland che arriva al posto di Ron Carter al basso. Allora, io sono stato un po' combattuto nel decidere se mandare questo pezzo, però poi ho detto: ma resistenti, qua siamo su Radio Città Aperta, ma dove altro volete ascoltare questo pezzo? Mettetevi comodi, questo è da In a Silent Way. Shh, Peaceful Miles.

18 minuti e 18 secondi. Dove lo ascoltate un pezzo di questa durata? In una radio commerciale? Di certo no. Quindi sostenete Radio Città Aperta perché potrete continuare ad ascoltare questa musica in questa maniera. Allora, il pezzo sfumava così dal disco, quindi non l'ho sfumato io. 18 minuti e 18 secondi. Personalmente è il mio record di durata di pezzo trasmesso su Radio Città Aperta e ne sono molto contento, spero anche voi. Andiamo avanti, andiamo ad un altro album elettrico di Davis, un'altra pietra miliare, il secondo disco più venduto di Miles Davis nel, e credo anche nel jazz, dopo appunto il non In a Silent Way, ma aiuto, Kind of Blue, secondo disco quindi più venduto, che ebbe un grandissimo successo di pubblico, soprattutto anche un pubblico giovanile, un pubblico del rock, diciamo, e infatti ebbe tantissime critiche dai soliti talebani tradizionalisti integralisti che si trovano in ogni disciplina, compreso la musica e compreso il jazz. Allora, registrazione pazzesca questo di Bitches Brew,

batterie, cioè una quantità di strumenti assurde, e nei pezzi c'è un pianoforte sul canale sinistro, un altro sul canale destro, cioè una follia. Ci ascoltiamo questo pezzo scritto da Wayne Shorter, anche questo di una importante durata, quindi anche qua mettetevi comodi, ma non dura 18 minuti, vi avverto già, quindi non sparite, non fate altro, rimanete collegati qua. Questa è Sanctuary.

Sanctuary, tratta da Beaches Brew, sempre Miles Davis, insieme a una pletora di musicisti, tra i quali Wayne Shorter, Benny Maupin al clarinetto basso, Joe Zawinul, il Ciccoria, insomma. Vabbè. Allora, andiamo avanti. In ennesima pausa di qualche anno, Miles Davis torna nel 1980 con un album che non ascolteremo, perché a un certo punto ho dovuto fare, ahimè, una selezione, perché una carriera di quasi 50 anni non si può riassumere in solamente due ore, però due ore le volevo dedicare al grande Miles, visto che il 26 di maggio c'è stato il centenario della sua nascita. E allora andiamo avanti. Nel 1982 lui registra questo live dal titolo We Want Miles, con la sua nuova band, con la quale è andato in tour dall'81 a non mi ricordo quando, nel quale c'era un chitarrista, un certo Mike Stern, e un bassista, un certo Marcus Miller. È singolare il fatto che lui Mike Stern lo reclutò praticamente strappandolo dalla band in cui suonava, che era la band di Billy Cobham, cioè non è anche l'ultimo arrivato, e lo invitò a registrare in studio quello che poi diventò appunto The Man with the Horn, l'album di ritorno di Miles Davis. E Mike Stern partecipò al tour di Davis dall'81 all'83 e nell'82 uscì questo We Want Miles, dal quale ho estratto stavolta il pezzo forse il più corto, cioè la seconda versione di Jean-Pierre.

Ed era Jean-Pierre, la versione più corta delle due presenti su questo live We Want Miles. Vi ricordo che siete sempre su Radio Città Aperta, questo è il Rifugio Atomico, io sono Fabrizio Falcioni e stiamo celebrando il centenario della nascita del grande Miles Davis, che c'è stato il 26 maggio scorso. Allora, mancano due pezzi alla fine. Allora, nel 1986 continua la collaborazione fra Davis e Miller, che in pratica scrivono a due mani questo album che io, mia personalissima opinione, reputo l'ultimo grande album di Miles Davis degno di nota. Sto parlando del grandissimo album Tutu, in cui Miles Davis di nuovo si rinnova e modernizza le proprie sonorità, come ha sempre fatto da all'epoca 40 anni fino al 1986, quando uscì questo album. Già in passato ho messo ovviamente pezzi tratti da questo lavoro, e questa ho visto, non l'avevo ancora mai messa, quindi dall'album Tutu 1986, Miles Davis e Marcus Miller, questa è Thomas.

Ed era Thomas Miles Davis, Tutu, insieme a Marcus Miller, coautore insieme a Miles di quasi tutto l'album, compreso questo pezzo che abbiamo ascoltato orora. Allora, siamo ai saluti. Abbiamo cercato, così abbiamo fatto questo tentativo un po' così, di ripercorrere la carriera di Miles Davis dal 1947, almeno il primo pezzo che abbiamo trasmesso e che state sentendo in sottofondo, del Charlie Parker Quintet, Donna Lee, con il quale abbiamo aperto questa puntata del Rifugio Atomico, oggi 31 maggio 2026, a qualche giorno di distanza dal 26, che è stato il centenario della nascita del divino Miles Davis. Allora, io la prossima settimana non ci sarò, quindi non ci sarò né sabato né domenica, perché sono chiamato da altre parti, cioè sarò il commentatore fotografico di una mostra che ha come argomento l'editoria resistente. Quindi invito i resistenti in ascolto e le resistenti in ascolto a venire, almeno se siete a Roma, al laboratorio sociale autogestito di Centocelle in Viale della Primavera, ex Casale Falchetti, per capirci, dove sabato 6 giugno e domenica 7, dalle 10 alle 22, ci saranno questa due giorni dedicata alla cultura, ai libri. Ci saranno letture di poesie, letture di libri, presentazione di libri, musica, e ci sarà anche possibilità di ristoro, quindi sia per il pranzo sia per la cena, e la serata appunto sarà dedicata alla musica. Guardate in giro sui social, magari poi io più tardi condividerò la locandina della manifestazione sui social. Vi invito a, se siete a Roma e non andate a infognarvi nel traffico per andare fuori chissà dove, venite a Centocelle e così magari ci incontriamo. Io sarò quello che fa le foto. Allora, io quindi vi do appuntamento al fine settimana dopo, quindi quello del 13-14 giugno, dove ancora non so che cosa mi inventerò, ovviamente. Allora, chiudiamo questa puntata dedicata a Miles Davis con l'album che uscì postumo, quindi dopo la sua dipartita, qualche mese dopo la sua dipartita. Lui morì nell'autunno nel 91, e questo è del 92, registrato ovviamente da Miles, e insieme a Easy Mo B. Miles si butta sul hip hop e registra questo album che è stato intitolato Doo-Bop, quindi siamo partiti dal bebop e arriviamo al Doo-Bop. Io vi saluto con Miles Davis, Easy Mo B e questa Mystery. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao a tutti, bentrovati, buon pomeriggio, eccoci qua con la diretta del lunedì di Puzzle, oppure se state ascoltando il martedì con la replica di Puzzle. Bene, allora, con ordine, il lunedì in diretta dalle 16 alle 18, in replica questa trasmissione il martedì alle ore 12. Trasmissioni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro ancora con il sottoscritto Gianluca Polverari. Bene, oggi avremo ospite una ottima formazione, un ottimo duo tra elettronica neoclassica, molto anche intima nei suoni e devo dire veramente di qualità. Si chiamano Aura Q e più tardi, tra un pochino, li avremo ospiti qui su RCA, li raggiungerò al telefono. E poi ascolteremo qualche novità, qualche ripescaggio al passato, qualche indicazione di prossimi concerti, insomma non ci facciamo mancare nulla come al solito e ovviamente mi auguro che anche voi possiate essere reattivi, contattandomi via SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Contatti che ormai dovreste conoscere ben bene. Oh, saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere l'immagine di copertina dalla home page del sito di Radio Città Aperta, ma anche dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Se avete Alexa, dite: Alexa, mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e magicamente appariremo con le nostre voci e i nostri suoni. Comunque poi condividerò per quel che riguarda il podcast link e scaletta sui miei profili social e iniziamo così.

La musica è quella dei Snapped Ankles, disco che ormai risale un anno e mezzo fa, un disco intitolato Hard Times, Furious Dancing, tempi duri, quindi ci vogliono delle danze furiose che non per forza devono essere di ballo, ma danze di guerra, perché no, o di resistenza. Guerra intendo di risposta, una guerra fatta di cultura, di sensibilizzazione e di ascolto intelligente della musica, magari anche quella proposta da Puzzle. Allora, loro erano Snapped Ankles, l'anno preciso è il 2025, quindi ho detto bene un anno e mezzo fa più o meno. Saluto, allora abbiamo un po' di nomi da salutare, ben trovato a Vincenzo, Roberta, Anna Maria, Paolo, Cesare, Takeaway Gallery, Simone, e poi Beatrice, Salvatore, Fabio, e poi, no, questo già l'ho detto, mi sembra, Dez, ben trovati, insomma, voi che siete all'ascolto di questa trasmissione. E del sottoscritto Gianluca Polverari, che attende sempre con molta curiosità, anche perché mancano da un bel po' di tempo, ben dal 2022, i Working Men's Club, che hanno fatto solo due dischi splendidi. Questo è il secondo, Fear Fear.

Ottimi, ottimi, ottimi. Working Men's Club 2022, questo era il loro secondo album. E non si hanno più notizie di loro, insomma, nuovi dischi non è che sono usciti. Avevano fatto una collaborazione, almeno era uscita la sigla Working Men's Club nell'ultimo album. Day Day Day. Ah, ah, bravo Polvo che ti sei dimenticato il nome del gruppo, che mi piace pure tanto. Aspettate. Tornati in mente, Bedroom, BDRMM, ok, ci siamo. Però è vero pure che i Working Men's Club sono fermi, però nel frattempo c'è stato anche il disco solista del leader della band, ossia Sidney Minsky Sargent, che però è totalmente acustico, una ballata continua, un disco molto bello tra l'altro, passato un po' inosservato, almeno dalle nostre parti, non dalle mie proprio, anche perché tempo fa quando è uscito l'ho fatto ascoltare per intero all'interno di 33x2, la trasmissione del mercoledì che vi fa ascoltare appunto per intero un disco del presente e uno del passato. E a proposito di 33x2 del prossimo mercoledì, più tardi vi dirò chi saranno i protagonisti. Ma adesso ad essere i protagonisti sono i Gilla Band dello splendido nuovo singolo In attesa di qualcosa di nuovo. Intanto hanno annunciato tante date in America, in Europa, una anche a Milano a febbraio. Il nuovo singolo si chiama Giraffe, per la band una delle più estreme e interessanti, secondo me, provenienti dall'attuale panorama musicale internazionale. Da Dublino, Gilla Band.

0: Rocket.
1: Bellissima Giraffe per Gilla Band, tornati con questo ottimo singolo. Mi attendo veramente un gran bel lavoro quando saranno sulle scene nuovamente con un album. Tanto mi gusto questo brano e mi gusto anche i vecchi dischi. Mi raccomando, ecco, i Gilla Band una volta si chiamavano Girl Band, quindi ecco, non hanno fatto solo materiale a nome Gilla Band, bensì anche materiale due dischi più dei singoli, tra l'altro raccolti qualche tempo fa anche su un compilation.

ripeto, la data italiana sarà solo una ai noi. Io ci faccio un pensierino, capirai, il 2 giugno, avevo detto febbraio, no, 2 giugno 2027 all'Arcibellezza. Vabbè, ce l'appuntiamo. E adesso parliamo un po' del tempo. Sì, sì, sì, parliamo un po' del tempo. Fa caldo, ho letto che poi farà temporali da alcune parti. Talking about the weather. Red lorry, yellow lorry.

Brano storico del post-punk inglese anni 80, Red Lorry, Yellow Lorry, era appunto questo brano chiamato Talk About The Weather del 1985, dal primo album della formazione di Leeds. Ricordo sempre che nella metà degli anni 2000, 2004 giù di lì, proprio con Radio Città Aperta, se non sbaglio insieme all'Init, organizzammo il concerto dei Red Lorry, Yellow Lorry, in quel dell'Alfeus, altro locale che a Roma, ai noi. Non c'è più. Siete all'ascolto di Puzzle, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 18, se ascoltate la diretta, se ascoltate la replica del martedì fino alle ore 14. E come annunciato, oggi abbiamo ospite una ottima formazione, un ottimo duo che prende il nome di Aura Q, un duo che si muove tra elementi di musica molto delicata, neoclassica, di quella un po' più malinconica, insieme ad elementi elettronici, un duo composto da Marco Fagotti e Jacopo Maria Mariotti. L'album si chiama Daylight, la luce del giorno, ma non è tanto la luce del giorno quella di quando ci si sveglia al mattino e ci si augura che c'è il sole, no, è un risveglio interiore, ritrovare quella luce interiore che ci possa spingere ad andare avanti, a combattere contro l'oscurità che avvolge questa epoca. Comunque ne parleremo meglio con la band, intanto ci ascoltiamo una splendida composizione dal titolo Pearl. Oggi ospiti gli Aura Q, tra poco al telefono con noi.

0: Bellissimo disco, Aura Q, formazione che viene dalle Marche, dall'area Osimo Fano, un disco che è uscito di recente intitolato Daylight. Per questi due artisti attivi già da tempo anche con numerosi altri progetti, Marco Fagotti, Jacopo Maria Mariotti, li abbiamo con noi al telefono. Ciao, bentrovati.
1: Ciao, bentrovati.
0: Benvenuti. Allora, siamo qui collegati con la band. Io sento un mio rientro, però la mia voce in qualche modo, non so perché. Boh. Comunque, state in via voce, no? State ognuno col proprio telefono.
1: Sì, può darsi che sia il mio, a volte lo fa.
0: Ah, ok. proviamo allora. Bene, è uscito questo Daylight, un disco veramente molto bello, di atmosfere così che sposano un po' lontani echi neoclassici con l'elettronica, ed è un album per voi d'esordio intitolato Daylight. Allora, facciamo un percorso a ritroso. Intanto diciamo chi sono Marco Fagotti, Jacopo Maria Mariotti, e poi come siete arrivati all'idea di realizzare questo progetto chiamato Aura Q, un po' la vostra storia personale.
2: Okay. Magari intanto dico solo una cosa, che non sono Maria Mariotti ma sono Mattia Mariotti.
0: Ah, allora vado subito a correggere. No, hai fatto bene a dirlo.
2: Un CUD su due me lo sbagliano.
0: No, ne so qualcosa con il mio cognome, anzi adesso si è migliorata la cosa, ma c'è stato un periodo che mi arrivava alla posta tutto tranne che scritto Polverari, quindi, capisco il problema. Jacopo Mattia Mariotti, bene, con noi. Allora, ecco, Marco e Jacopo, raccontate un po' il vostro percorso.
1: Ma allora, vabbè, inizio io, sono Marco, con Jacopo ci siamo incontrati 3 o 4 anni fa. Io avevo in produzione uno spettacolo, un concerto che si chiamava Sacrale, e Jacopo era stato chiamato all'interno di questo spettacolo a suonare il violoncello, e poi da lì è partito tutto. Ci siamo, diciamo, capiti e abbiamo messo insieme le nostre idee, le nostre forze. Io sono un musicista che non nasce dalla musica classica, io nasco dal rock, dal post-punk, da tutta una serie di cose che hanno attraversato gli anni 80 e gli anni 90.
0: Citiamo qualche nome dove hai militato, magari.
1: Ah, dunque, io ho iniziato con... ho suonato con i Lux Luna, era la mia band. Poi in quel periodo, all'inizio dei 2000, abbiamo fondato anche un'etichetta che in un periodo aveva anche fatto un po' di rumore, che si chiamava Anomalo.
0: I Lux Luna, mi ricordo di averli suonati ai tempi qui a Radio Città Aperta, proprio dentro al Turn Italia, non solo, e ricordo molto bene anche il progetto Anomalo, perché all'epoca portasse avanti un'idea che sembrava fuori di testa e che invece ha anticipato tutto quello che è diventato il mercato discografico.
1: Esattamente. Poi nell'ambito appunto di questo,
0: scusa,
1: progetto...
0: parlo di free download, di musica messa certo modo, perché per chi non lo sa, insomma, l'Anomalo si pose in quel modo. Ricordo anche in qualche dibattito dove qualcuno alzò il ciglio dicendo: ma è una follia questa, non funziona, dov'è il guadagno degli artisti, bla bla bla. In realtà il mondo è andato in quella direzione.
1: Sì, esatto. È quello che è successo. E poi niente, all'interno di Anomalo

0: ci sono stati degli incontri importanti come con Gilberto Gil, con tutto il, anche con la discografia internazionale che seguiva con una certa attenzione questa sorta di movimento. Dopodiché mi sono dedicato alle colonne sonore, alle soundtrack per il cinema, ho lavorato con un grande produttore che è stato Donald Rambeau, che è stato produttore di film come Addio mia concubina, La città di Dio, The Constant Garden, oggi purtroppo Donald non c'è più, e da lì sono nate delle, diciamo, delle stratificazioni musicali che, come dicevo prima, sono partite dal rock e sono sfociate poi anche nella composizione appunto di musica per il cinema. Tutto questo condito anche con una certa fascinazione per il suono olofonico o il suono comunque multidimensionale, che messo tutto insieme oggi sta all'interno di Aura Q, che è il progetto appunto che con Jacopo abbiamo iniziato lo scorso anno. Adesso lascio la parola a lui, così vi racconta anche, certo, qualcosa di lui.
1: Parola quindi a Jacopo Maria, no scherzo, Jacopo Mattia, vai.
2: Sì, dunque io ho un percorso leggermente diverso, perché essendo violoncellista, violoncello si studia al conservatorio, quindi ho avuto tutta la prima parte della mia vita queste influenze classiche, comunque da conservatorio, e anche se ho sempre avuto una piccola vena, come dire, rocchettara, metallara, nel periodo teenager, che comunque l'ho sempre mantenuto questa vena alternativa che mi ha permesso anche magari di addentrarmi in ambienti diversi dalla classica da sempre, quindi ho sempre fatto cose, diciamo, che non serve solo uno spartito davanti, ma poi anche metterci un po' di creatività, che, diciamo, ho sempre ricercato la creatività nella musica, non solamente il punto di vista di esecuzione prettamente classica, dove appunto il musicista è un esecutore di un compositore, ma non è solo un interprete, ma non è un creatore di musica proprio. Quindi ho sempre avuto questa vena che trovo fondamentale, almeno per ogni artista.
1: Marco, vi chiedo, ma siete vicini in questo momento?
0: Sì,
1: vi vicino. Potete, chissà, proviamo a fare un allontanamento, forse, cioè, okay, se così magari forse si diluisce, si allontana un po' l'effetto.
2: Prendiamo, cambia stanza.
1: Proviamo, è un tentativo in tempo reale per vedere se sparisce un po' l'eco.
0: Ok, dovremmo essere lontani.
1: Ok, comunque siamo tra di noi, parlando di questo progetto che si chiama Aura Q, no, però mi sento, sì, lo stesso, evidentemente non ha funzionato questa idea. Daylight, l'album. Come dicevo, Daylight non è un augurio di una buona giornata dove c'è il sole che splende fuori, ma è invece una luce interiore, cercare di riaccendere una luce interiore che possa essere anche di ripartenza, quasi di lotta, di sopravvivenza in questa epoca così scura. È questa l'idea che ruota intorno più o meno all'album, giusto?
0: Sì, direi che basta guardarsi intorno per capire che oggi quelle che Jung chiamerebbe le zone d'ombra si sono appropriate in parte indebitamente, in parte debitamente di gran parte dell'essere umano, per cui si fa veramente fatica a confrontarsi direttamente con le persone. Cioè, nonostante i social, nonostante tutta la tecnologia che abbiamo, che fa parte anche di torni di voce, come dicevi, no? Si fa veramente fatica a parlarsi, a confrontarsi, e questa è una grandissima perdita per l'umanità, che poi alla fine genera quello che genera, quello che vediamo tutti i giorni. La nostra idea era quella di capire, o perlomeno di trasmettere un pensiero che è quello di illuminare, cioè bisogno di figure, di qualche cosa che illumini. Ora, la musica ovviamente non ha un grandissimo potere in questa direzione, però potrebbe aiutare, se non altro, a riavvicinare le persone, perché poi alla fine la dimensione musicale, se non viene se non viene esercitata nell'ambito di un concerto, quindi di un incontro con il pubblico, ha un valore piuttosto limitato dal nostro punto di vista.
1: Beh, a smuovere la sensibilità, poi con la vostra musica in questo senso chi ha certo predisposizione può apprezzare veramente certe note, come sono state messe insieme, come possono dare certe sensazioni, certi sentimenti.
0: Certo, sì. C'è un dettaglio molto importante che riguarda questo disco, e che è proprio come è stato costruito, come è stato pensato. Io e Jacopo siamo soliti metterci in studio, iniziamo a improvvisare, quindi abbiamo il piano e il violoncello, semplicissimi. Iniziamo a improvvisare e registriamo tutte le improvvisazioni che facciamo. Poi gli diamo qualche giorno di tempo e le andiamo a riascoltare, e se c'è qualche cosa di buono poi andiamo ad approfondire. Lì entra poi l'elettronica. Naturalmente in questo disco l'elettronica ha una funzione forse un pochino ancora marginale, mentre ad esempio nel live che stiamo preparando si sente molto di più, anche perché stiamo proprio maturando noi come band. Questo è il primo disco, quindi dobbiamo aspettare anche per capire, certo, quali saranno le direzioni, ecco.
1: Allora io direi di andarci ad ascoltare un altro estratto dal disco, ossia Sabbia, Sand, e loro sono Aura Q, oggi ospiti qui su Radio Città Aperta, Puzzle. Arriva un po' sotto traccia all'inizio, ma c'è Sand, Aura Q.

0: Questa è la musica di un duo che abbiamo oggi ospite, chiamato Aura. Cool, l'album Daylight è edito da una etichetta che prende il nome di Liminal Music, in digitale e in CD, giusto?
1: Sì, ci sono tutte e due le forme. Se uno vuole comprare il CD, va su Bandcamp e ordina il CD, ma può anche prendere il digitale oppure ascoltarselo in tutte le piattaforme che ci sono disponibili.
0: Tra l'altro
2: accontentiamo anche i boomer, diciamo.
0: No, poi tra l'altro quando uscirà il podcast dell'intervista, oltre al file audio della chiacchierata, ci sarà un teaser del lancio del disco, si potrà vedere un video che è il teaser del lancio del disco e poi l'ascolto dell'intero album preso proprio da Bandcamp. Allora, in questo risveglio c'è anche del ritorno, comunque l'indicazione di ritornare ad avere un vero rapporto con la natura. Voi venite dalle Marche, che ha comunque degli scenari naturalistici molto belli e importanti. Ecco, cos'è questo concetto che voi volete indicare proprio nel rapporto con la natura?
2: Sì, posso rispondere io. Daylight, appunto, mettere luce non solamente, come dicevamo prima, su appunto quello che sta accadendo nel mondo, comunque come ha detto Marco, le cose oscure che possono accadere adesso, mettere luce su quelle, ma anche sulla semplicità della natura, cioè anche semplicemente un granello di sabbia, come può essere sand, in realtà ha un universo dentro e noi siamo lì, in realtà la maggior parte delle cose le passiamo così senza metterci attenzione, quasi come se fossero scontate, invece no, andare a vedere proprio nelle cose piccole, che piccole relativamente, perché abbiamo un brano che si chiama Sì, anche che è il mare, quindi diciamo che la parte naturale, mettere luce nella parte naturale per anche magari non far passare le cose in modo superficiale, quindi dare una certa profondità anche alle cose semplici. Questo più o meno è il concetto,
0: certo,
2: che mi ha voluto dare il filo conduttore nel disco.
1: È un po' l'intenzione di rifocalizzare l'attenzione su delle cose che da sempre, insomma, che sono quelle della natura, ci donano senza dover nulla in cambio, la meraviglia, la bellezza, e soprattutto la possibilità di vivere su questo pianeta. Ora non voglio fare del naturalismo becero, però di fatto siamo i primi distruttori del territorio, del luogo, del nido che abitiamo e sul quale siamo stati messi in qualche modo, in un modo o in un altro, insomma.
0: Poi con questi ultimi anni, se c'era stata un'apertura verso una sensibilizzazione per quel che riguarda la salvaguardia del pianeta, mi sembra invece proprio negli ultimi anni, con dei folli al potere e altri che gli vanno dietro tipo schiavi, ecco, questo tema è tornato proprio sotto terra, insomma.
1: La voglia.
2: Infatti, la cosa fondamentale è il primo brano dell'album si chiama People's, cioè le persone, quindi mettere non solamente nelle cose naturali ma proprio sull'essere umano, cioè il fatto di mettere attenzione sulle persone, sulla vita, sul contatto con le persone. In quel brano abbiamo preso tutti i canti popolari da tutto il mondo e infatti il finale vengono, grazie alla tecnologia, li miscediamo tutti insieme in modo da creare come una specie di comunità mondiale, universale, però basato sulla persona proprio, quindi non solo sulle cose naturali. In teoria non siamo anche noi naturali,
0: in teoria. Adesso poi ci stiamo robotizzando tutti quanti e lobotomizzando, esatto, tutti quanti. Ma cos'è, ammetto la mia ignoranza, magari un concetto a tanti celebre e famoso, ma cos'è l'Aura Q? Aura Q.
1: Questa è una cosa che facciamo un po' fatica a spiegare, nel senso, non perché sia difficile come concetto, ma a volte preferiamo non smascherarla così subito. Mettiamola così, diciamo che l'aura, come si sa, no, è quella sorta di luce colorata che si trova intorno agli oggetti e alle persone, no? E che quindi illumina le persone in base a come le persone sono. E noi questa luce l'abbiamo messa su un elemento che è il Q. Molti ci chiedono se ha qualche cosa a che fare con i booming, con il libro appunto di Luther Brissett Q, ma non ha nulla a che vedere con tutto quello. In realtà qui ormai tanto siamo, no, ci siamo dentro, diciamo. E Q è una cosa molto interessante perché esiste nella formulazione, nello studio dei testi evangelici, quindi dei quattro Vangeli sinottici, per capirci, quelli dei quattro evangelisti, uh-huh, quelli che si studiano a scuola, che ti insegnano al catechismo, ci sono dei punti di incontro e degli stili che rimandano a un ipotetico libro chiamato Libro Q, da Quell, che in tedesco significa appunto il libro originario, che però non è mai stato trovato. Quindi ci affascinava questa cosa, il fatto che una cosa ci sia evidente, sia manifesta, ma in realtà non la si vede.
0: Non la si vede.
1: Quindi diciamo che è presente per deduzione. E quindi abbiamo voluto dare un'aura a questa sorta di luce che per deduzione potrebbe operare in qualche maniera, non sappiamo come, però.
0: Certo.
1: Ecco, questa era un po' l'intenzione di...
0: Interessante, di interessante. Ma ecco, parlavate di appuntamenti live, comunque per i set c'è già qualche data da annunciare?
1: Allora, noi intanto stiamo preparando il live perché abbiamo appena finito di scrivere una colonna sonora per un documentario che sarà presentato al Festival del Cinema di Pesaro il prossimo 13 giugno. E quindi d'ora in avanti ci dedicheremo al live, alla costruzione del live, che sarà molto diverso rispetto al disco. E la prima data che abbiamo davanti è il 23 luglio in un paesino in provincia di Pesaro, all'interno di un ex convento, quindi un posto molto bello.
0: Ah, ok. Il paesino si chiama, Roma, te lo ricordi?
2: Il conventino di Monteciccardo.
0: Ah, okay.
1: Poi saremo a Roma, non abbiamo ancora definito la data, comunque in un periodo che va tra ottobre e novembre. Saremo ospiti di una amica artista, Oriana Persico, e faremo un concerto lì a Roma, e stiamo mettendo in piedi altre date per l'autunno-inverno, perché come dicevo, non siamo ancora pronti, non abbiamo ancora lo spettacolo pronto, quindi insomma non ci siamo mossi molto in questa direzione. Okay. Lo stiamo facendo in questo periodo.
0: Comunque, ecco, collaborazioni aperte con varie forme d'arte, insomma,
2: sì.
0: Questo
2: sì, sì, sì. Siamo abbastanza trasversali. Per quanto riguarda la musica, non è solamente concerto puro, live, ma anche colonne sonore, installazioni in musei, cose varie. Ci piace molto spaziare in vari generi. Infatti anche il concerto non lo vediamo solamente come una performance live, ma proprio come un'esperienza. Quindi infatti collaboriamo spesso con videomaker per appunto rendere il concerto più immersivo possibile. Anche dal punto di vista acustico, quindi diamo una grande importanza a come un ascoltatore, comunque il pubblico, percepisce la musica, perché molte volte non fa secondo piano e in realtà dovrebbe essere fondamentale. Quindi anche l'utilizzo magari di quadrifonia, quindi l'utilizzo di un suono che non è stereo ma è tridimensionale, quindi può girare, può avvolgere completamente,
0: certo,
2: il pubblico.
0: Bello. E allora, in conclusione, lascio scegliere a voi un brano su cui salutarci, dal vostro disco, chiaramente.
1: Io andrei su sì. Andrei su,
2: dai,
1: sì.
2: Vai.
1: Che ne dici, Jacopo?
2: Va bene, sì.
0: Il mare, quindi, che abbiamo citato,
2: sì,
0: in precedenza. E che...
2: è caldo, ci sono 30 gradi qui nelle Marche.
0: Vabbè, se state a Fano in questo momento, lì vi potete andare a fare un bagno. Non so invece dove siete locati in questo momento.
1: In questo momento siamo a Osimo.
0: Vabbè, un po' più in alto, quindi okay, sì. Però va bene, di lì a breve ci si può arrivare. No, a parte gli scherzi, comunque questo è un gran bel disco, Daylight, quindi grazie. Vi consiglio assolutamente l'ascolto dell'album. Esce anche in CD. C'è qualcosa da dire sul CD a livello grafico e di cura di questo aspetto?
1: Dunque, la grafica è stata curata da un artista che si chiama Giacomo Cesari, e la copertina, appunto, le varie copertine, perché sono usciti prima del disco, sono usciti due singoli, e anche quei singoli avevano un'immagine curata da Giacomo. E niente, compratelo e vi arriverà, è anche molto bello da vedere come oggetto.
0: Sì, sì, quindi su Bandcamp potete ordinare, insomma, ed entrare in contatto, poi la cosa più importante, proprio con Marco Fagotti e Jacopo Mattia Mariotti. Marco Fagotti, piano, synth, chitarra, elettronica, programmazione, Jacopo Mattia Mariotti, violoncello, tastiere, elettronica e programmazione. Allora, ci andiamo a gustare questa traccia dal titolo Sì, Mare, per Aura Q. Grazie per essere stati con noi. Se volete aggiungere qualcos'altro in coda, che magari non ho toccato con le mie domande, a voi i microfoni.
1: Ma abbiamo i social, quindi se vi capita di andare sui social e mettete la vostra preferenza, poi sarete anche in contatto con tutte le iniziative che faremo e dove ci sposteremo in Italia.
0: Tra l'altro io sul sito, adesso quando uscirà il podcast, ecco, troverete il scritto Aura Q in rosso, basta cliccare lì e sarete indirizzati sulla pagina Facebook proprio. Perfetto. Della Perfetto. Band. E allora eccola qui, Sì, per Aura Q. Grazie per essere stati con noi e complimenti ancora.
1: Grazie. Ciao. Grazie a voi.

Che bellezza questo disco, che bellezza questa canzone, sì, questa composizione ad opera degli Aura Q, questo duo proveniente dall'area Osimo, Fano, Marche, un progetto che mi ha fatto molto piacere presentare, Daylight, disco che esce anche in CD, disco che esce anche in digitale, e allora tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e quindi troverete, oltre alla chiacchierata, un video teaser di lancio dell'album e soprattutto l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp. È stata nostra ospite qualche tempo fa questa artista toscana, ma ormai residente in Svizzera da tanti anni, chiamata Katie Fusco. Bene, Katie Fusco sarà dal vivo prossimamente a Roma all'Aniene Festival il 17 giugno. Parco Nomentano di Roma, con ingresso gratuito, questa artista che manipola la sua arpa con elementi elettronici. In questo album, tra l'altro, c'è ospite niente poco di meno che in una canzone Iggy Pop. Eccola qui, lei è Katie Fusco, Naima, dall'album Bohème, che abbiamo presentato, e quindi se siete interessati potete trovare il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta. Katie Fusco.

Katie Fusco, la sua bohème, la sua arpa trattata con elementi elettronici. Ci siamo fatti una bella chiacchierata con lei per raccontare questo disco. Lui partecipa anche in un brano, dicevo, Iggy Pop. Allora, lei sarà dal vivo, ripeto, mercoledì 17 giugno al Parco Nomentano, quindi alle ore 20:30, con ingresso gratuito, e secondo me è un appuntamento da non perdere. 17 giugno, mercoledì, non questo, il prossimo. Così come non è da perdere la musica di questa band che segue e che avrò ospite mercoledì mattina, questo mercoledì, all'interno di Mercoledì Morning. Si chiamano Mass Mass, hanno fatto un album dal titolo Make a Mess, c'è all'interno anche Mauro Remiddi, che ha vissuto per un periodo in Inghilterra e fece anche un paio di dischi dietro la sigla Porcelain Bass. Non so come definirvi il suono dei Mass Mass, perché diciamo ci sono elementi di elettronica destrutturata, jazz sperimentale, ma anche una forma canzone, in questo caso molto così concettuale, insomma roba interessante. Mass Mass, li avrò ospiti mercoledì mattina all'interno di Mercoledì Morning. Il loro album si intitola Make a Mess.

Mas li avremo ospiti quindi il prossimo mercoledì nella mia trasmissione chiamata Mercoledì Morning, e quindi, come avete ascoltato, forme musicali mutanti che saranno molto interessati da approfondire con il trio proveniente da Roma. Lei invece viene da Portland, Oregon, musicista, poetessa, artista multimediale, si chiama Dao Strom. Uscito il suo disco nel 2022 e poi ristampato nel 2026 dall'italiana Disasters by Choice, un bel disco anche qui, molto delicato, intimo. Dao Strom dagli States, ma ripeto, lei, vedendo il volto, di origini asiatiche. Eccola qui, Dao Strom. La traccia scelta è Only Angel, e mentre parte il brano saluto anche chi si è aggregato più recentemente all'ascolto della trasmissione, ossia Salvatore, Gennaro, Fabio e Roberta. Buon ascolto.

si intitola Redux, l'album di quest'artista dalla natura molto intimista, proveniente da Portland, da Oregon, dall'Oregon, musicista, poetessa, artista multimediale, Dao Strom. Disco uscito originariamente nel 2022 e poi ristampato di recente per il mercato italiano e internazionale dall'etichetta proprio italiana Disasters by Choice. Saluto Ilaria che mi manda un bel messaggio di apprezzamento sia per le conduzioni che per la musica degli Aura Q. Messaggio arrivato al 340 197 4468, che potete utilizzare per vostre richieste ma anche così per commentare la musica che va in onda qui all'interno di Puzzle, chiaramente durante la diretta del lunedì, poi c'è anche la replica del martedì dalle 12 alle 14, ma posso leggerli chiaramente durante la diretta del lunedì. E adesso ci concentriamo, vediamo un po' di così stato di pigrizia, uno stato di pigrizia musicale di grande classe. Lazy Calm, Cocteau Twins, da quello splendido lavoro chiamato Victoria Land, uno dei miei preferiti in assoluto della band scozzese

probabilmente l'album più etereo in assoluto dei Cocteau Twins, Victoria Land. Un gioiello. Un gioiello che si apriva con questa Lazy Calm, e vi dicevo, quindi un po' di pigrizia musicale che continua grazie a Tara Clark in Trio. È uscito finalmente il nuovo album per la band di Bristol. Noi abbiamo molto apprezzato il singolo che lo ha anticipato, Somewhere Good, ma adesso c'è l'intero lavoro, che comprende anche una traccia dal titolo Lazy Daisy per Tara Clark in Trio.

i sempre ottimi, minimali ed essenziali quanto incisivi Tara Clerk in Trio da Bristol, nuovissimo disco per loro. Ce li siamo ascoltati insieme dopo lo splendido brano che ha lanciato il lavoro Somewhere Good, che vi metto in sottofondo. È arrivato l'intero lavoro composto da 8 tracce. Siete all'ascolto di Puzzle, con voi Gianluca Polverari. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Saluto anche l'Ale, Filippo, e continuiamo annunciando il tour di questo duo che viene da Canterbury. Si chiamano Memorials e hanno un po' di date in Italia, e adesso poi ce li ascoltiamo anche dal loro ultimo lavoro. Saranno il 10 di giugno, dopodomani, a Ravenna al Beaches Brew Festival, l'11 giugno giovedì al Monk di Roma, il 12 giugno a Vitulazio in provincia di Caserta al Mr. Rollis, e poi il 13 giugno all'Experimenta Festival di Albero Bello, quindi parliamo di Puglia. Eccoli qui, loro sono i Memorials, ce li ascoltiamo con una traccia, quella di apertura, che è anche il titolo o simile al titolo dell'album. L'album è All Clouds Bring No Rain, tutte le nuvole non portano pioggia. E la prima traccia si intitola Life Could Be a Cloud, la vita può essere una nuvola. Eccoli qui, loro sono Memorials, e poi dopo vi ridico le date del tour italiano di questa band, di questo duo di Canterbury.

Memorials, poi hanno delle dinamiche anche più così vivaci, come questa in sottofondo, un suono un po' al loop, figlio lontanamente di Stereolab. Si chiamano Memorials da Canterbury, ripeto le loro date imminenti: 10 giugno Ravenna al Beaches Brew Festival, l'11 giugno al Monk di Roma, 12 giugno al Mr. Rollis di Vitulazio in provincia di Caserta, 13 giugno ad Alberobello Experimenta Festival. E quindi, visto che siamo su sonorità più elettroniche che iniziano a diventare lanciate, beh, ci gustiamo quello che io reputo un piccolo gioiello uscito di recente, il nuovo, nuovissimo album, il sesto, per l'Editron, questo gruppo di Liverpool che ormai si è ridotto a 3 componenti, sì, perché dopo l'album del 2023 Times Arrow, Ruben V è andato via, e quindi il gruppo adesso è tornato con Paradises, 16 tracce, disco molto lungo, e però devo dire non sbagliano un colpo, tant'è che questo disco lo ascolteremo come disco novità, lo ascolteremo per intero all'interno di 33x2 da Liverpool, il nuovo nuovissimo album, ormai possiamo dire per certi versi storici degli storici, l'Editron, album che si apre con questa I Believe in You, e avremo modo veramente di gustarcelo bello bello tutto quanto mercoledì dalle ore 12 come disco novità all'interno di 33x2.

L'Editron, nuovo nuovissimo disco, il sesto per loro, splendido, si chiama Paradises e lo ascolteremo per intero dall'inizio alla fine all'interno di 33x2, la trasmissione curata dal sottoscritto che vi propone l'ascolto per intero di un disco del presente e uno del passato. E per questa puntata numero 158 ci sono suoni elettronici in forma diversa, perché come disco del presente l'Editron, come disco del passato l'elettronica unita agli elementi del metal più brutale, del metal industrial, perché ascolteremo i miei amatissimi Godflesh, che vado a pescare da un album chiamato Selfless, quello del 1994, un disco molto bello. Già hanno fatto dei dischi splendidi come il primo Godflesh, come Street Cleaner, come Pure, disco che aveva all'interno del 91 anche Robert Hampson nella formazione, Robert Hampson dei Loop, solo in quel disco. Poi ritorneranno i soli componenti storici Justin Broderick e Christian Green. Ricordo sempre Justin Broderick iniziò suonando con i Napalm Death, suonò sul primo lato del primo disco di Napalm Death, su Scam, e poi ha dato vita, oltre ai Godflesh, a tanti progetti anche di altra natura. Penso allo shoegaze dei Jesu, se non all'epoca con i Sweet Tooth, gli Ice e molto altro ancora. E allora ascolteremo per intero questo album chiamato Selfless, che tra le tante splendide canzoni conteneva anche questa, Body Don't Light, Godflesh.

Godflesh, 1994 era il loro, io lo considero quarto album, c'è chi lo considera il terzo giudicando il primissimo Godflesh come un EP, a me sembra più un album. Comunque, a prescindere da questo, album del 94 che riascolteremo dall'inizio alla fine, disco che ha un unico difetto: la prima traccia, che non mi è mai piaciuta, e il resto poi lo trovo veramente grandioso. Comunque, senti come torna pure quest'altra traccia sotto, fantastica. La chitarra di Justin Broderick è riconoscibilissima sempre. Bene, mentre mi tengo i Godflesh in sottofondo, vi segnalo un festival che andrà in scena nel weekend da non perdere a Guastalla, Landmade Festival. Ingresso gratuito. Ingresso gratuito con donazione, se si vuole, all'associazione, lì poi si può mangiare, bere e ascoltare grande musica. Vi leggo la line-up perché è di carattere internazionale. Allora, Hilary Woods, Alabaster the Plume, Orchestra Tu Poisson Marcel Duchamp, gli Zoo, Alpha Maid, I Fine Before You Came, Crano, proprio lui, il vincitore del Davide Donatello, Crano Orchestra Spettacolo, e poi Fera Lolo, e ancora Giulinco, Emma Grace, Container, Ida, ossia DJ Rocca, Phil Mison, i grandi sobbist, Mai Mai Mai, che presenta al vivo Caracoz, il suo album registrato in Palestina, Sixa, Visione Notturna, Opso, I Gentileschi, che sono stati i miei ospiti non troppo tempo fa, Dub Hunters, Verdo, Fortunato Durutti Marinetti, Calm, il grande Ciro Vitiello, artista campano veramente di notevole fattura, che incide per un'etichetta quale la Strom, belga, molto importante, Toulouse Low Tracks, se non sbaglio un progetto parallelo di uno dei componenti dei Kreidler, quindi tedeschi, Margo Sanda, Marian Rowe, gli Onda Cakey, i romani Onda Cakey, no, anzi milanesi, dico una cavolata, Onda Cakey, Bob Junior, Moire, gli A Nice Noise, i Nail Breaker, G. Wiz, Diana Delta, Planet Walks, insomma questa è la lineup nutritissima che caratterizzerà la due giorni del Landmade Festival 13 e 14 a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, quindi da non perdere, anche perché ci sono i grandissimi Zoo dal loro capolavoro Ferrum Siderium, Hymn of the Pearl, anche loro nella lineup del Landmade Festival. Trovate tutte le informazioni sul sito handmadefestival.it.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. Martedì 9 di giugno 2026, sono le 14.04 per chi ascolta la diretta e l'orario dovrebbe più o meno coincidere per chi ascolterà la replica di venerdì 12, ossia le due date della settimana in cui potete apprezzare la Bottega del Forno, che riapre in questi in queste giornate per parlare di produzioni artistiche di 50 anni fa. Tutto quello che verrà trattato in questa trasmissione riguarda il 1976. Incomincio con il ricordarvi che 340-197-4468 è il numero che potete utilizzare per inviarci messaggi, sms, whatsapp e telegram. Vi comunico che eccezionalmente oggi non andrà in onda la consueta rubrica sul cinema di 50 anni fa curata dal nostro esperto Marcello Gerardi. La rubrica si chiama Visti in prima visione. Marcello è in vacanza per qualche giorno, quindi gli facciamo tanti auguri di buon riposo e gli diamo appuntamento alla prossima settimana per parlare appunto di una pellicola del 1976. Ne approfitto per ricordarvi che nella seconda metà della trasmissione, quando ci occuperemo della musica italiana di 50 anni fa, ricorreranno appunto i 50 anni di un album molto importante del gruppo operaio di Pomigliano d'Arco e Zezzi, la famosa tamburiata dell'Alfa Sud, che sarà anche il pretesto per raggiungere telefonicamente un musicista che all'epoca era un ragazzino di 16 anni e che collaborò con il collettivo che si occupava di questa importante riscoperta del patrimonio musicale popolare della Campania. Il musicista è Daniele Sepe e lo faremo con grande piacere, anche perché è appena uscito un nuovo capitolo dei suoi dischi sotto l'alias di Capitan Capitone, quindi sarà un piacere intorno alle 15.05 dialogare con lui. Per il resto dobbiamo recuperare un po' di terreno perduto, perché gli ospiti e le rubriche che abbiamo avuto negli ultimi mesi ci hanno portato ad avere un po' di dischi in arretrato del 76 dei quali non ci siamo occupati. Parliamo di fine aprile, inizio maggio 1976. Quindi iniziamo subito con il grande, immenso vibrafonista Roy Ayers, scomparso poco più di un anno fa, e con il suo album che si intitola Everybody Loves the Sunshine, di cui cominciamo ad ascoltare la title track, Roy Ayers Ubiquity.

Non avete sbagliato giorno della settimana, effettivamente queste sono sonorità molto affini al mio programma del giovedì, Forno One, sonorità black in tutte le declinazioni, ma qui invece è proprio Roy Ayers con il suo gruppo Ubiquity, Everybody Loves the Sunshine, uno dei dischi che secondo me meglio rappresentano la figura di questo grande musicista. Purtroppo, come dicevamo, ci ha lasciato poco più di un anno fa. Va detto che soprattutto questo brano, che viene considerata una delle migliori canzoni addirittura degli anni 70, è molto, come dire, saccheggiato dai rappers con sample utilizzati da grandi artisti come D'Angelo, come Mary J. Blige, anche Robert Glasper l'ha utilizzato. Insomma, è un sample molto molto caratteristico e molto catchy, come dicono quelli bravi. Allora, che cosa altro aggiungere riguardo Roy Ayers? Appunto che ci lasciava a 75 anni lo scorso marzo, che insomma ci sarebbero tante vite da raccontare attraverso appunto la sua biografia, da, diciamo, gli insegnamenti da ragazzo di Lionel Hampton a appunto la carriera che ebbe avuto i suoi primi passi attraverso l'orchestra del flautista Herbie Mann, insomma tante cose importanti. Quello che invece voglio fare, visto che abbiamo tanta musica da farvi ascoltare, è passare direttamente ad un secondo estratto da questo lavoro, il brano che apriva l'album. Il titolo è Huh? What You Say? Come On, e questo è sempre Roy Ayers con Ubiquity.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Back in the Saddle, questo era il brano di apertura dell'album del 76 degli Aerosmith, Rocks, questo è il titolo dell'album, usciva a metà maggio del 76 e aveva l'ingrato compito di appunto uscire subito dopo un grandissimo successo come era stato quello del 75, Toys in the Attic, con un brano che fece scalpore e che poi fu anche una specie di marchio di fabbrica della band, la famosa Walk This Way, che poi venne utilizzata anche dai Run DMC negli anni 80. Ebbene, insomma, è frutto della premiata ditta Joe Perry, ma soprattutto del grande cantante Steven Tyler. Loro sicuramente sono una band che danno il meglio, o soprattutto hanno dato il meglio dal vivo, però insomma anche questi album, Toys in the Attic, questo Rocks, vengono considerati comunque degli ottimi lavori. Addirittura nella definizione, nell'etichetta utilizzata per questi lavori, si dice arena rock, proprio il rock per le grandi arene, per gli spazi, per i mega concerti. Va detto che questo Back in the Saddle come singolo usciva però successivamente, parecchio dopo, addirittura nel marzo del 77, perché invece il singolo che precedette di qualche giorno l'uscita dell'album, come vi dicevo, a metà maggio, il singolo usciva a fine aprile, è il nostro prossimo ascolto, con il quale salutiamo i cacciaroni Aerosmith. Il brano si intitola Last Child.

Cacciaroni, però insomma ci sanno fare indubbiamente. Gli Aerosmith hanno dei tocchi, delle, come dire, delle sonorità caratteristiche che li rendono particolarmente come dire, affabili e irresistibili. Tra l'altro mi dimenticavo di dirvi che il chitarrista Joe Perry nel precedente brano Back in the Saddle addirittura suona il basso a 6 corde, cosa che insomma non è così frequente. Questa era Last Child, che era, come dicevamo, il singolo che lanciava l'album Aerosmith Rocks. E dal rock della parte, come dire, atlantica degli Stati Uniti, attraversando l'oceano, passiamo all'hard rock, altrettanto, come dire, caciarone, dei Rainbow, il gruppo appunto che aveva creato l'anno prima il chitarrista Ritchie Blackmore, che aveva abbandonato i Deep Purple. Questo lavoro è il secondo in studio, non è molto utilizzato nei live che i Rainbow hanno suonato, però contiene un brano che non sentiremo oggi perché è uno dei due da 8 e passa minuti, che però viene considerato una specie di classico, una specie di punto di riferimento per tutti gli amanti della musica heavy metal. Noi invece ci andiamo a sentire dai Rainbow di Ritchie Blackmore questo Run with the Wolf.

Run with the Wolf, Rainbow, album questo qui che veniva registrato negli studi, famosi studi di Monaco di Baviera, Musicland Studios, quelli fondati da Giorgio Moroder, quindi ovviamente sono gli studi dove aveva registrato Donna Summer, dove avrà registrato anche gli album successivi Donna Summer, ma non veniva di certo disprezzato da molto rock britannico, perché qui registrarono i loro dischi i Queen, gli stessi Rolling Stones, i Deep Purple, i Led Zeppelin, Electric Light Orchestra, insomma, quindi evidentemente non solo disco music come Giorgio Moroder potrebbe far pensare, ma anche rock di quello proprio più convenzionale. E questo lavoro, appunto, Rainbow Rising, in realtà il titolo sarebbe Rising, però molti lo hanno ribattezzato appunto Rainbow Rising, che era il secondo in studio dei Rainbow, veniva registrato proprio nel febbraio del 76 da queste parti, riusciva anch'esso a metà del 76. Allora, che cosa altro dire? Che praticamente questo secondo album vede un rimescolamento di carte. Ritchie Blackmore manda via tutti i musicisti che facevano parte del primo lavoro, che portava proprio il nome Ritchie Blackmore's Rainbow, e ricomincia da capo. Insomma il capo è lui e decide lui cosa fare. Di lì a un paio d'anni ci sarebbe stato un importante album che si chiamava Long Live Rock and Roll. Insomma, musica che non sorprende più di tanto, però all'epoca sicuramente aveva un suo seguito abbastanza forte. Ascoltiamoci un secondo estratto da questo lavoro, dopo aver ascoltato Run with the Wolf. Ascoltiamo il brano che apriva l'album, un brano abbastanza lungo, si intitola Tarot Woman, Rainbow.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:43, per chi ascolta la diretta di martedì 9 giugno 2026, la Bottega del Forno. Stiamo ascoltando alcuni album usciti a cavallo appunto tra aprile, maggio e giugno di 50 anni fa, e finalmente siamo arrivati a The Royal Scam, un album, se mai ce ne fosse uno importante, dei Steely Dan. Forse questo è uno di quelli meno ricordati, anche se nella vetrina di questo prezioso negozio di gioielli abbiamo appena esposto gli orecchini verdi più celebri della musica, Green Earrings, Steely Dan. Di questo disco ci sarebbero tante cose da dire, ma a me urge ricordarvi che quasi tutti i brani vedono alla batteria un mostro come Bernard Purdy, veramente un signor batterista, quello che se lo ascoltate lo riconoscete anche se non siete molto pratici, veramente un musicista che ha lasciato un segno e soprattutto un segno distintivo nella musica jazz, nel funk e nella musica ovviamente degli Steely Dan, che non ha etichette. Va anche ricordato, a parte la presenza di quello che poi sarebbe stato spesso e volentieri un collaboratore loro, lo era già stato e lo sarebbe stato ancora a lungo, Michael McDonald, ovviamente dalla band dei Doobie Brothers, insomma è un loro, come dire, amico di vecchia data. Ma va soprattutto ricordato che è un album i cui testi sono molto criptici e spesso e volentieri, insomma, hanno, come dire, dei doppi significati, delle doppie letture. Per esempio quella che andiamo ad ascoltare adesso, Kid Charlemagne, ricordiamo che Green Earrings apriva il lato B dell'LP, Kid Charlemagne invece era proprio il brano di apertura del disco. Ebbene, questo brano in particolare sembra sia stato dedicato ad un famoso tecnico del suono, che poi in realtà faceva anche un pochettino dei miscugli strani, era una specie di chimico alternativo, quindi riforniva i musicisti presso i quali lavorava di sostanze più o meno, come dire, allucinogene. Adesso mi sfugge il nome, comunque è proprio dedicata a lui questa canzone, che ci permette appunto di salutare alle 14:46 gli Steely Dan, Kid Charlemagne. Vediamo se la riesco a trovare.

14:54, la bottega del forno, stiamo completando la prima ora di trasmissione. Intanto facciamo un piccolo passo indietro perché non mi ritrovavo quell'informazione che volevo darvi riguardante Keith Charlemagne. Come hanno riportato effettivamente in un'intervista alla BBC parecchi anni fa, Walter Baker e Donald Fagen hanno confessato, hanno rivelato che questo brano Keith Charlemagne, quello che abbiamo ascoltato in precedenza, è dedicata ad Augustus Owsley Stanley III, che era appunto un tecnico del suono di origine statunitense australiana, che oltre appunto che alle sue abilità con le console, con i mixer, era molto conosciuto ed apprezzato come, diciamo, chimico clandestino, diciamo, nella controcultura dell'area di San Francisco all'epoca degli hippies. Lui era uno che pure era famoso per come maneggiava ingredienti allucinogeni. Va bene, questo era quanto vi dovevo per quanto riguardava gli Steely Dan, ma nel frattempo siamo passati a qualcos'altro, perché in occasione dell'anniversario che cadrà dopodomani, del primo anniversario della scomparsa di Brian Wilson, ho pensato che fosse una buona idea quella di prendere due piccioni con una fava, perché nel maggio del 76 un altro genietto come Todd Rundgren pubblicava un album dal titolo Faithful, quindi fedeli, e in realtà appunto le composizioni di questo lavoro, almeno una buona parte di essi, sono riregistrazioni di brani specificatamente del 1966, e non potevo non approfittare della presenza nella scaletta di questo album di Good Vibrations, uno dei brani più celebri di Brian Wilson e dei Beach Boys. E a proposito di ciò, vi ricordo che nella mia trasmissione di dopodomani, quindi Forno One di giovedì 11 di giugno, daremo ampio spazio al repertorio di Brian Wilson da solista con i Beach Boys e con altre collaborazioni, proprio per ricordare l'anniversario della sua scomparsa. Adesso torniamo a parlare di Todd Rundgren, perché siamo a ridosso degli spot di metà trasmissione e del già citato collegamento telefonico con il nostro ospite Daniele Sepe, con il quale chiacchiereremo sia di cose del passato, di 50 anni fa, appunto l'album del gruppo operaio di Pomigliano d'Arco, che del suo recentissimo lavoro Capitan Capitone. Il disco, per l'appunto, è praticamente, sono delle coordinate geografiche, 40 nord e 14 est, ci faremo spiegare tutto. Ma passiamo al secondo brano, in questo caso invece credo che sia uno dei pochi, ah no, è tutta una facciata, che è di composizione di Todd Rundgren. Tutto il lato B erano composto da brani di Todd Rundgren. Quello che chiudeva l'album e con il quale appunto arriviamo agli spot di metà trasmissione si intitola Boogies, tra parentesi, Hamburger Hell. A dopo.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

con Fabrizio Mr. Formula One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Formula One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
6: Che la mezz'ora con il padrone ce l'ha per mangiare, non ce la sta manco, mi ci sta qua.
7: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
8: A proposito di licenziamenti, compagni, all'Alfa Sudan fatta lì l'occupi, dicendo che appigliano 3.000 operai, invece hanno licenziato 1.000 operai, ma quanto è più di questo operai?
7: Compagni, sono d'accordo con voi, e perciò che dico di uscire dalla fabbrica sul territorio, unirci insieme a tutti gli sfruttati.

0: molto emozionante ascoltare i versi, soprattutto di questo brano del gruppo operaio di Pomigliano d'Arco e Zezzi, di cui all'inizio appunto della sua carriera un giovanissimo Daniele Sepe fece parte, quindi insomma abbiamo una testimonianza storica di quell'epoca. Ci sei, Daniele?
1: Ci sono.
0: Senti, io non so se la tua emozione è pari alla mia, perché ovviamente tu avevi, come dire, le mani in pasta all'epoca, però insomma quando uno sente che uno immagina, che un operaio immagina che anche il padrone si metta lì a fare i pistoni, insomma, visto che appunto si parlava di Alfa Sud, insomma viene un pochettino di groppo alla gola, no?
1: Viene groppo alla gola perché ci abbiamo creduto, lo volevamo, in realtà ci crediamo ancora mo', se vuoi... Corsi e ricorsi, non è detto che non possiamo di nuovo pensare a una società fatta in quella maniera, quindi non abbandoniamo le speranze, nonostante i tempi bui.
0: Questo è giustissimo, insomma, anzi se vogliamo abbiamo un dovere anche verso chi ci ha preceduto di portare avanti certe istanze con la stessa grinta e con la stessa convinzione e tenacia.
1: Assolutamente.
0: Senti, raccontaci come avvenne, insomma tu eri un ragazzino, 16 anni e quindi...
1: Ma ne ho, no, veramente, noi il disco lo registrammo l'anno prima, quindi avevo 15 anni.
0: Vabbè, insomma il periodo era quello, ma come capitò, insomma come ti imbatté in questo progetto così rivoluzionario e così anche unico?
1: Ma guarda, in primo luogo bisogna ricordare che allora 15 anni non eri piccolo. La maggior parte dei ragazzi di cui le cronache parlavano, perché casomai venivano arrestati o anche uccisi in piazza, avevano meno di 18 anni. Se ricordiamo Franco Serantini ne aveva 17, quindi iniziavi molto giovane a crescere. D'altronde gli operai entravano in fabbrica a 16 anni. Quindi è un'epoca molto molto diversa da questa qua. Io ho conosciuto il gruppo operaio perché all'epoca stavo in conservatorio, ma mi sono sempre appassionato alla musica popolare, quindi andai a fare un Fucaraz, quello che noi chiamiamo Fucaraz, a San Giuseppe Vesuviano. Mi portavo sempre flauti appresso, quindi mi mise a suonare con questo gruppo di anziani. Si avvicinarono questi due tizi, cioè un manero e un professore, con due baffoni che...
0: C'era il rischio, ci aveva avvisato che per l'appunto la linea, essendo lui in alta montagna, potesse cadere. Riproviamo, intanto riascoltiamo un brano dall'inizio.
2: Se la mettono con il padrone ce l'ha per mangiare, non ce l'ha, manco mi ci sta qua.
3: Compagni, anche questi sono problemi, però pensiamo a più importanti come i licenziamenti politici.
4: A proposito di licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto l'irrecupero, dicendo che ha pigliato 3.000 persone.

0: Allora riproviamo, eccoci Daniele, eravamo rimasti che avevi incontrato il baffone lì, come si chiamava?
1: Il baffone, c'è un manero professore, perché sai, chi portava i baffi allora era un segno distintivo, tu eri marxista, leninista.
0: Eh certo, ad avvenire baffone, no?
1: Esatto. E mi dissero, sai, noi abbiamo un gruppo, si chiama Gruppo Operaio di Mogliano d'Arco, ma a te ti farebbe piacere suonare con noi? E io già li conoscevo, quindi dissi sì, come no, insomma. Ed è iniziata un'avventura che è durata un po' di anni, insomma.
0: Quindi alternavi, diciamo, lo studio in conservatorio a queste attività con loro?
1: Con loro sì, un po' di tutto. Era un periodo in cui tu facevi la musica totale, diceva Casellini, no? Quindi facevi jazz, facevi musica classica, facevi musica popolare, mettevi tutto insieme. E con loro io ho avuto la possibilità di conoscere tantissimi musicisti dell'epoca, e non solo. Mi ricordo, abbiamo conosciuto Gian Maria Volonté, abbiamo conosciuto Iarea, canzoniere del Lazio. Insomma, è stata un'esperienza, direi, formativa, che poi non mi ha abbandonato più. Poi parliamoci chiaramente, diciamo la verità, mi hanno arruinato l'adolescenza, perché invece di fare l'adolescenza in discoteca, insomma,
0: spensierata,
1: cacchio di festival del proletariato giovanile, dove poi dopo mangiavi una chiavica, bevevi peggio,
0: insomma, sordi, però, meno che mai, insomma, non si vedeva una lira.
1: Compagni una sottoscrizione, alla fine andava a finire che tu gli dovevi dare una cosa di soldi a loro.
0: Comunque, ecco, va detto, a testimonianza appunto di questo gruppo operaio, che avevano una, come dire, una concezione molto importante, cioè avevano un'idea molto chiara in testa, che era quella di raccontare il disagio di un territorio che si trovava oggetto di una speculazione industriale, che poi, insomma, ovviamente non portò benefici più di tanto alla popolazione locale, che si ritrovarono.
1: No, ha portato solo problemi, ha portato anche un inquinamento terribile di quelle che una volta erano terre bellissime. Però la cosa importante del gruppo operaio, secondo me, era questa qua, è che erano contadini ed operai che in prima persona raccontavano con la musica tradizionale la loro condizione, in un'epoca in cui esisteva il folk revival, in cui dopo tutto laureati, borghesi cantavano canzoni popolari, interpretavano il mondo popolare, loro erano una voce autentica, quindi questa era una cosa importante che tutti quanti riconoscevano pure con un certo rispetto, diciamo.
0: Beh, indubbiamente poi anche questa trasmissione diretta senza una filiera, quindi loro direttamente dalla fabbrica esprimevano attraverso le proprie capacità musicali e appunto di racconto quello che era la vita e quello che erano i loro disagi, quello che erano le loro speranze, le loro aspettative, no?
1: Ma guarda, io mi ricordo che quando andavamo a suonare spesso lì, alcuni di loro, tipo Marcello Colasurdo, li passavamo a prendere a fine turno fuori lo stabilimento, fuori la fabbrica, e poi si partiva per andare a suonare.
0: Sì, praticamente. Quindi, suonavano quasi ancora con la tuta da lavoro, più o meno.
1: Esattamente, insomma. Esattamente, sì.
0: Tu parlavi del fatto che appunto che questo tipo di esperienza, diciamo adolescenziale, però con tutti i distinguo che riguardano questo termine adolescenziale, visto che parliamo di una generazione che maturava forse un po' prima di quella attuale, però parlavi del fatto che tu mescolavi alto e basso, classica, jazz, musica popolare, e mi sembra che poi hai fatto sempre questo nel resto dei 50 anni che ci separano da quei momenti, no?
1: Sì, assolutamente sì, diciamo, è una cosa che poi mi è rimasta appiccicata addosso. Io non riesco a fare distinzione, per me esiste solo musica utile e musica, se possibile, poi bella anche, però non ho mai pensato di abbracciare solo uno degli aspetti, diciamo, del fare il musicista, quindi mi è rimasto addosso questo.
0: E a riprova di ciò, questo nuovo lavoro, per il quale ho già una domanda sul titolo, perché io incuriosito mi sono andato a vedere a dove corrispondessero queste coordinate nautiche da te espresse nel titolo 40 nord 14 est. Praticamente siamo al largo del Cilento, o sbaglio, più o meno?
1: Sì, comunque... siamo a metà fra il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno, praticamente.
0: Ho capito, siamo di fronte a Vietri sul Mare, grosso modo, che è pure a Castellabate.
1: Grosso modo, un po' più a largo, diciamo.
0: Certo, certo. Sì. Tanto per, come dire, testimoniare in parte la tua passione per la vela e per il mare. Il disco è di Capitan Capitone, Fratelli della Costa, quindi diciamo i riferimenti marinari non mancano, ma poi a dimostrazione di quello che dicevi te dell'assoluta mescolanza nelle tue musiche, già la tracklist di questo lavoro ci porta innanzitutto a Frank Zappa, che poi ascolteremo alla fine nella tua rilettura, e poi non un Frank Zappa qualsiasi, un Frank Zappa che parla di papponi e mignotte, insomma, quindi
1: è quello era il testo originale, noi l'abbiamo
0: no ma infatti The Pimp sta proprio per pappone, sì. Insomma, poi sì, un omaggio ai mai dimenticati Squallor, ci sta ovviamente un riferimento alla musica da cinema, visto che anche tu ne hai composte di varie, di importanti, per importanti registi come Mario Martone, come Gabriele Salvatore. Quindi insomma, come sempre, il tuo raggio d'azione è quanto mai ampio e illimitato, il tuo orizzonte è senza confini. Dove comincia una cosa e dove ne finisce un'altra, insomma, non si riesce a capire questa tua voglia proprio di essere onnivoro e pirotecnico, non mi viene un altro termine, insomma, secondo me pirotecnico è l'aggettivo che meglio si addice al tuo modo di fare musica.
1: Ah, nel caso del Capitone parliamo di gente di mare, quindi per mare i confini proprio non ci stanno, insomma, o meglio non ci dovrebbero essere.
0: Gliela quelli della flottiglia, insomma.
1: Esattamente, sì. E poi viene fuori da quello che ascolti, dalla curiosità che ho avuto sempre da piccolo di ascoltare di tutto. Cioè, io mi ricordo che quando andavo in motocicletta mi preparavo queste cassette Philips in cui senza soluzioni di continuità si alternava Jimi Hendrix con Bob Marley, con Beethoven, con John Coltrane, insomma, e mi piaceva molto questo fatto che mentre viaggiavo passavo da una cosa all'altra senza soluzione di continuità, no? Come se fosse
0: cambiava il paesaggio, no?
1: Sì, questo mi è piaciuto sempre, quindi ho pensato che forse potesse piacere pure a chi ascoltava i miei dischi, insomma, diciamo l'intento è sempre quello. Poi di avere anche la necessità di fare musica utile, di far ascoltare delle cose che casomai qua in Italia non si ascoltavano. Io mi ricordo che per esempio nel 94 ho messo un pezzo di Victor Jara, Tere Cuerda Amanda, che ha aperto un po' quel mondo là, una generazione che non aveva conosciuto quella musica, Victor Jara, Violetta Parra, Kila Payun, insomma, quindi era sempre la maniera di riportare quello che a me mi era piaciuto, mi aveva incuriosito, passarlo a chi era più giovane di me.
0: Ormai sono 16 anni che è uscito questo Facebook, stavo ripensando a questo disco che era una specie di come dire, voglia di prendere in giro i social, no?
1: Anche la sinistra, sì. Tutta, quella antagonista, quella
0: borghese,
1: quella diciamo. Parlamentare, sì, insomma, fu un disco scandalo, voglio ricordare.
0: Però voglio dire, sembra quasi come se l'avessi scritto stamattina, insomma, no?
1: È perché disgraziatamente io mi chiamo Daniele, festeggio il 21 luglio, sono Daniele Profeta.
0: Ah, ecco.
1: Quindi insomma quello che descrivevo in quel disco poi si è avverato tutto puntualmente, insomma, compreso la storia del Manifesto, che era il mio editore, che io insomma sputtanai ampiamente, diciamo, in quel disco. Fu un'avventura veramente un po' folle, insomma. Però disgraziatamente non è che avevo fatto proprio un grandissimo errore di valutazione.
0: Sì, sì, poi insomma le tue visioni profetiche sono ormai più che, non dico leggendarie, però insomma più che acclarate, sì. Bravissimo. Senti, però ecco, a proposito di anniversari, sono 10 anni che va avanti questo gruppo, diciamo, questo collettivo, questo concetto di Capitan Capitone, i Fratelli della Costa. E, 4 dischi, era anche un po' che non uscivi con questa insegna, diciamo. Che cosa ti ha portato a tornare a questo racconto?
1: Ma è sicuramente il progetto più libero sotto tutti i punti di vista, cioè in questo disco arriviamo fino a fare anche trap. È anche il progetto in cui coinvolgo più persone molto diverse fra di loro, cioè nei due degli album precedenti cioè ci sta fra persone che casomai fanno musicisti per gioco e nella vita fanno tutt'altro, tipo Aldo La che fa il trasportatore dell'UPS, che si ritrova insieme a Stefano Bollani, che è un signor musicista, insomma. Quindi mischiare un po' le carte è un po' quella storia che ti dicevo, che sentivamo prima, no, nella tamurriata dell'Alfa Sud, dove siamo tutti uguali.
0: E poi c'è il cortocircuito, no, che si viene a creare.
1: Assolutamente, quindi succedono le cose più interessanti, secondo me.
0: Hai parlato di Stefano Bollani, credo che sia appena partito un tour, insomma, di questo Tutta Vita, che ti vede tra i protagonisti insieme a nomi del livello di Enrico Rava, insomma ci sono grandi musicisti. Che cosa cambia, adesso una domanda stupidissima, quando stai con la tua ciurma e quando ti ritrovi invece, anche se lì c'è molta libertà, insomma, perché Antonello Salis ovviamente neanche lui gli metti le briglie tanto facilmente, immagino, però cosa cambia quando sali su un palco invece che sull'altro?
1: Con loro io ho molta più paura, perché sono musicisti pazzeschi, fantastici, sono musicisti che io ascoltavo quando ancora non avevo imbracciato il sassofono. Penso anche a un giovanissimo Roberto Gatto, che ho ascoltato quando io avevo 17 anni e lui suonava con Chet Baker, o Antonello Salis, che ho ascoltato a 15 anni a Umbria Jazz con i Cadmus. Quindi ritrovarmi a suonare sullo stesso palco con loro, da una parte è una soddisfazione incredibile, e dall'altra, come si dice a Napoli, ma caga sotto.
0: Però penso che sia quel tipo di stage fright, come dicevano, insomma, quella paura da palcoscenico, che però è sana, è quella che proprio ti dà una come dire, una carica, una grinta particolare, no?
1: Io comunque devo ringraziare Stefano e Valentina, che comunque hanno una stima di me mal riposta, ovviamente.
0: Non è vero, non è vero.
1: Però è ovviamente una cosa bellissima. Ma è bello anche suonare col Capitone, che è una banda di sfrantummati, diciamo.
0: Scappati di casa, musica, come si dice da queste parti.
1: Il senso della musica popolare è questa qua. E d'altronde in inglese si dice suonare, si dice play to play, in francese si dice jouer, insomma è giocare. Quindi se uno rimane un po' come quando aveva 15 anni, alla mia veneranda età, vuol dire che sei riuscito a combinare qualcosa, insomma.
0: Senza voler scimmiottare un'età che uno non ha, insomma, con la propria consapevolezza.
1: No, quello disgraziatamente no, le rughe la mattina te lo ricordano.
0: Senti, parlavi appunto della contaminazione, parlavi del fatto che ci sta anche la trap nei tuoi brani. Come sei riuscito ad entrare in quella logica? Perché io te lo dico, insomma, sinceramente faccio molta fatica anche solamente a parlarne. Quindi, insomma, tu hai avuto questo dono di riuscire a, come dire, eliminare gli spauracchi e saper prendere il toro per le corna anche in quel caso.
1: Ma guarda, io penso che tutto dipende anche da le frequentazioni che scegli e che fai. Quindi avendo a che fare con molti giovani nel Capitone, io gli faccio ascoltare delle cose che loro non immaginano che esistono, tipo Beaches Brew, che ne so, o Mysterious Traveler, e loro mi fanno ascoltare delle cose che io non pensavo che esistessero, come Sepoltura o come altre cose che appunto io non mi sarei mandato a cercare. E quindi c'è uno scambio, insomma, e questo ti porta pure a ragionare, a parte il fatto che col Capitone noi, a parte nei testi, ma anche nella musica, prendiamo in giro tutto quello che c'è di
0: confronto. Sì, proprio non no? Fate prigionieri, non ce n'è per nessuno.
1: Sì, no,
0: nessuno si senta escluso.
1: Un vero vascello pirata, diciamo, quindi assolutamente.
0: Con diciamo l'assoluta presa di distanza dal politically correct che ormai ci perseguita e che ci impone le sue regole, insomma, basti pensare, che ne so, a Pesce Moscio, insomma, che già nel titolo la dice lunga, insomma.
1: Sì, assolutamente, ma non è un caso, perché guardate, molti pensano che per esempio i dischi degli Squallor siano appunto solo, diciamo, divertenti, dissacranti, ironici, ma ci stanno dei testi che sono politica, e quindi a me piace questo approccio. D'altronde Zappa non è mai stato politica lì corretto, no?
0: Sì, tra l'altro poi è sempre stato con uno sguardo molto tagliente, sì, senza abbracciare mai nessuna ideologia precostituita, insomma, no?
1: Ma guarda, basterebbe pensare a un pezzo che oggi non sarebbe bannato da tutte le radio, quello ti ricordi, quello I'm so gay, I'm so gay, insomma, se voglio dire,
0: adesso
1: oggi non
0: sarebbe improponibile,
1: questo,
0: certo.
1: Saresti tacciato di omofobia, eccetera eccetera, insomma, no? Io penso che è importante invece tenere, a proposito di navigazione, la barra dritta, senza farsi confondere da quelli che sono gli atteggiamenti conformisti della politica e della cultura. Quindi fottertene e mettere in evidenza le contraddizioni esplosive che viviamo oggi. Viviamo un'epoca in cui noi siamo sull'orlo di una terza guerra mondiale, e sembra che invece ci preoccupiamo di tutte le sovrastrutture più stupide, culturali e ideologiche.
0: Sì, dibattiti da cortile, no? Veramente, sì. Che non portano da nessuna parte. Infatti la domanda che volevo farti in chiusura, prima di parlare appunto di questo brano, di questa tua rilettura di un brano di Hot Rats di Frank Zappa: che mondo lasceremo nelle mani di Clint Eastwood? Perché questo c'ha 96 anni e non c'ha nessuna intenzione di mollare. E quindi dobbiamo preoccuparci di quello che faremo in favore di queste persone che sopravviveranno a noi, come Keith Richards, come Ringo Starr, insomma.
1: Che... Ma guardi, io ormai tengo un'età, cioè, voglio dire, non mi faccio troppe illusioni. Io sono convinto che il mondo lo fa chi ha 20 anni, chi ha 18 anni. Le barriere.

0: di bloccare questo andazzo veramente preoccupante. Noi come vecchietti possiamo solo cercare di ricordare le cose che abbiamo imparato da piccoli, quindi
1: e magari tramandarle, certo.
0: Il terzo libro del Capitale, l'Ulisse di Joyce e qualche po' di buona musica.
1: E Love Supreme, certo.
0: Esatto.
1: E poi Frank Zappa, perché insomma è lì che volevo andare a parare. Tu dopo un album di qualche anno fa, Direction Zappa, e torni sul luogo del delitto, perché in questo caso andiamo addirittura al 69 di Hot Rats, si è andata a ritirare fuori questo brano che è quello con il quale lanciamo questo lavoro. Ricordiamo, aspetta che non mi ricordo bene le coordinate, dille tu il titolo com'è.
0: 40 Nord e 14 Est.
1: Che è uscito una mesata fa e che insomma avrai modo quest'estate, alternando a quello che sono le attività live con la gang di Stefano Bollani, di proporre dal vivo. Tra l'altro sarai qui a Roma a fine giugno con Stefano Bollani.
0: Sì.
1: Poi insomma in giro per l'Italia, pure se non sei un grandissimo fan dei social, però ovviamente da lì si possono attingere tutte le notizie che riguardano.
0: Ah, e anche più semplicemente sulla home page, se andate su danielesepe.com trovate tutte le date, oltre a tutta la discografia. Potete pure ascoltare, insomma.
1: Bene. Allora, è sempre un piacere averti, Daniele Sepe. Ovviamente ottima estate a te e a chi ti circonda, ai tuoi musicisti, alla tua ciurma.
0: E grazie, quindi, anche a voi.
1: Grazie di tutto. Quindi ci salutiamo con Daniele Sepe dal suo ultimo album, il suo omaggio e la sua rivisitazione di Frank Zappa, Willie the Pimp. Daniele Sepe, grazie ancora.
0: Grazie ragazzi. Ciao.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15:41 scattate in questo istante per chi ascolta la diretta di martedì 9 giugno 2026. Torno a ringraziare Daniele Sepe, veramente un esempio vivente di coerenza, di onestà intellettuale. Ci ha parlato per una buona metà dell'intervista che ci ha concesso in questa prima mezz'oretta di seconda parte della trasmissione, dell'esperienza incredibile e irripetibile, se vogliamo, del gruppo di Pomigliano d'Arco e Zezzi, un collettivo musicale e teatrale che cantava, uscendo dalla fabbrica, dall'Alfa Sud, proprio di Pomigliano d'Arco, l'esperienza di lotta e di, appunto, di fabbrica, di un gruppo di ragazzi di varie estrazioni, una fusione tra musica popolare e canzone politica davvero più unica che rara. Dopodiché abbiamo giustamente celebrato questo nuovo lavoro che è uscito una mesata fa a nome di Capitan Capitone, il nuovo, insomma, il progetto che ormai va avanti da un po' di anni, Capitan Capitone e i Fratelli della Costa, 40 Nord, 14 Est. E dopo una chiacchierata che ha voluto raccontare, appunto, la sua musica a 360 gradi, ci siamo salutati con il suo omaggio su questo lavoro ad un mai troppo celebrato Frank Zappa dall'album Hot Rats del 69. Abbiamo ascoltato la sua rilettura di Willie the Pimp, ma poi siamo tornati alla musica del 76 perché in quell'anno, più o meno di questi tempi, gli Isley Brothers davano alle stampe un brano, un album la cui title track è una delle più celebri di tutto l'intero repertorio degli Isley Brothers, Harvest for the World, una canzone veramente gradevole, se questo termine non corresse il rischio di essere alquanto stucchevole. Il disco usciva proprio il 29 maggio del 76. E quindi, insomma, forse è il caso di andare avanti con gli ascolti con un secondo estratto da questo lavoro, che si apriva con Harvest for the World e chiudeva il lato A con un altro brano abbastanza conosciuto che si intitola Who Loves You Better, di Isley Brothers.

15:50, andiamo di corsa verso la chiusura di questa bottega di martedì 9 giugno 2026. Siamo passati ad un album dei Poco, Rose of Cimarron, un album che ha una caratteristica ed è, sarà l'unica che vi racconterò riguardo questo album, perché voglio chiudere con un altro disco al quale tengo in maniera particolare, ossia che tra i componenti dei Poco all'epoca di questo album c'era Al Garth, violinista e anche sassofonista, che entrò appunto dopo aver lasciato Loggins e Messina, lasciò i Loggins e Messina per entrare nei Poco, registrò 6 brani di questo album, ma poi scazzò subito con il resto dei componenti della band, al punto che poi la copertina del disco non lo ritrae, quindi diciamo alla fine è proprio una specie di contributo quasi fantasma di questo povero musicista, che insomma in qualche maniera fa una comparsa, una toccata e fuga. Abbiamo ascoltato da questo lavoro dei Poco un brano che si intitola Just Like Me, e adesso andiamo a sentire, per risarcirlo in parte del danno subito, il brano, uno dei brani in cui è presente Al Garth. Il brano si intitola Tulsa Turn Around, Poco.

Beh, insomma, è sempre una grande emozione, poi soprattutto considerando il fatto che questa Gin Genie di David Bowie era una parte fondamentale di una bellissima mostra che venne tenuta nell'estate e nell'autunno di 10 anni fa, non molto tempo dopo la morte di David Bowie, Bowie Is, e c'era la parte conclusiva in cui si entrava dopo il percorso molto esteso con tante importanti memorabilia da esplorare e da osservare. C'era questa enorme grande stanza con dei video wall nella quale si entrava e si veniva assorbiti, totalmente immersi nell'atmosfera di questo live in cui David Bowie suonava The Gin Genie. Ma perché parliamo di questo disco in chiusura di trasmissione? Perché devo essere velocissimo. A fine maggio del 76 usciva una compilation che si intitolava Changes One Bowie, che raccoglieva alcuni successi dal 69 al 76, visto che nel frattempo era uscito L'uomo che cadde sulla terra, e quindi, diciamo, bisognava cogliere la palla al balzo, e non bastava la recente pubblicazione di Station to Station per stare sempre sul pezzo con la casa discografica RCA, che spingeva per spremere per benino la situazione. Quindi Changes One Bowie con questa Gin Genie estratta dall'album Aladdin Insane. Ma noi ci dobbiamo salutare, sono le 16 in questo momento, andrò velocissimo nel ricordarvi che subito dopo di me troverete la replica di Driving Saturday con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, a seguire la quale arriverà Panopticon con Angelo Pianizzola e Next Generation con Vanessa Next. Questo per quanto riguarda la diretta di martedì. Per la replica di venerdì vi ricordo solamente che subito dopo di me troverete Alterna Italia con Gianluca Polverari. Quindi è inevitabile che, per congedarci da voi, andiamo ad ascoltare quella che suo malgrado dà il titolo a questa antologia. Il brano è Changes da Hunky Dory. Buon proseguimento di ascolto con David Bowie.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: E buongiorno a tutti, sabato 6 giugno, io non mi sento, spero che mi sentiate voi, adesso avviamo pure la diretta, mi ero dimenticata.
1: Io ti sento.
0: Ok, quindi benvenuti su Radio Città Aperta fino alle 18 con Alessandro
1: E
0: Sgritta.
1: Eugenio Stefanizzi.
0: Grazie, salutiamo per i long, oggi da solo a Groovy Times, tra poco sarà qui in diretta Carlo Cammarella di Binario 23 per presentare il suo nuovo disco, il suo nuovo singolo, scusate, si chiama proprio Binario 23. Tra poco chiameremo anche al telefono Francesco Pierotti, contrabbassista, che ci presenterà questo disco appena uscito l'8 maggio, Attractions, sì, in trio con Roberto D'Arenzi e Lorenzo Tucci. Poi avremo al telefono i Frigider Tango, un gruppo a cui collabora anche Giorgio Canali come supervisore vocale, e poi la cantautrice Fremir, e infine parleremo di un'iniziativa cinematografica, un progetto che si chiama Porta Maggiore Trilogia, che sarà al nuovo Cinema Aquila dal 12 al 14 giugno. Bene, allora io per partire volevo fare un omaggio ad Alessandra Celletti, perché oggi è il suo compleanno,
1: Sì,
0: una pianista,
1: facciamo gli auguri.
0: compositrice. Siccome mi ha appena mandato un nuovo singolo, ho detto fammi sapere che ne pensi, non ho il tempo neanche di fare gli auguri, ma ce
1: Sentiamolo in diretta.
0: l'ascoltiamo. Afterglow, Alessandra Celletti, e
1: Con i
0: tanti
1: migliori
0: auguri,
1: auguri.
0: buon compleanno.

0: Afterglow, Alessandro Celletti, facciamo tanti auguri. Il suo ultimo brano, il suo stile minimalista, un po', no? Tra Philip Glass e Satie. Bene, allora io adesso sento un po' di fischi, però insomma dovrebbe essere tutto a posto. Siccome sabato prossimo e domenica prossima, in realtà proprio sabato 13, no? Ci sarà la presentazione di questo disco in vinile della batteria, una cosa inedita per il Music Day, che sarà a Fiumicino per la Summer Edition, al Parco Leonardo, giusto?
1: No, Parco Da Vinci.
0: Parco Da Vinci, sì, vabbè, intendevo Leonardo Da Vinci, comunque sempre vicino a Fiumicino. Io sento un fischio.
1: No, c'è un fischio terribile.
0: Vabbè, abbasso un po'. Quindi ci sarà questo omaggio, come ha detto tra noi, perché è un omaggio a Detto Mariano, se
1: sì,
0: non sbaglio.
1: Sempre a Detto Mariano, è un EP, 4 brani, in 200 copie, di cui 100 numerate.
0: E quelli sono gli ospiti di sabato 13, poi domenica ci saranno altre colonne sonore, ho visto
1: Febbre da Cavallo,
0: che c'è sempre, mi sembra, Frizzi, sì. Fulci, no? Vabbè, insomma, quindi poi magari avremo modo di parlare sabato prossimo, se tu starei lì, Eugenio, immagino,
1: sì.
0: Io magari se riesco ne parlerò io, sarà una puntata piuttosto complicata, quindi nel dubbio ne parliamo adesso. Ho trovato questo singolo nuovo della batteria che si chiama This Is What Democracy Looks Like, che era uscito insomma per un omaggio ai fatti di Minneapolis, in America, insomma, quando c'erano state le uccisioni dell'ICE. Quindi insomma passiamo questo per ricordare l'appuntamento di sabato prossimo con la batteria al Music Day a Parco Leonardo. Questo è This Is What Democracy Looks Like, questo è quello che la democrazia sembra essere, purtroppo, a volte, certe volte bisogna dire la democrazia è anche questo, sparare sulla gente. Loro sono la batteria, a dopo.

0: This is what democracy looks like, tribute to Minneapolis, la batteria, per ricordare l'appuntamento di sabato prossimo, 13 giugno, al Parco Leonardo.
1: Parco Da Vinci.
0: Parco Da Vinci, io lo chiamo sempre Parco Leonardo perché penso sempre all'aeroporto Leonardo Da Vinci. Per la Summer Edition del Music Day, con la batteria, rappresenterà questo EP
1: prodotto dal Music Day.
0: Dal Music Day, un LP in vinile, insomma,
1: 200 copie
0: limitate,
1: 100 numerate.
0: Bene, e quindi appuntamento sabato e domenica prossima per il Music Day. Ora stiamo per chiamare Francesco Pierotti, che appunto presenta questo disco Attractions, che è uscito l'8 maggio, in trio per la Wow Records, in trio con Roberto De Renzi al pianoforte, Lorenzo Tucci alla batteria. Sono 9 standard della tradizione jazzistica, ci sono grandi nomi del jazz. Io partirei con Sonny Rollins, che abbiamo fatto questo omaggio sabato scorso, insomma, alla scomparsa di Sonny Rollins. C'è questo Vals Hot, che fa parte appunto degli standard, dei brani di questo Attractions, e poi chiameremo Francesco Pierotti al telefono. Valsot, Francesco Pierotti, trio.

0: Valsot, Francesco Pierotti in trio con Roberto Tarenzi e Lorenzo Tucci. Dovrebbe sentirci, dovrebbe esserci al telefono. Francesco, ci senti? Pronto?
1: Sì, vi sento.
0: Bene,
1: ciao.
0: Grazie.
2: Ciao, benvenuto.
0: Benvenuto. Allora, abbiamo voluto iniziare con un omaggio a Sonny Rollins, perché ce l'abbiamo già ricordato sabato scorso, che era scomparso purtroppo il 25 maggio, proprio, insomma, a 95 anni. Quindi, insomma, ci sembrava doveroso iniziare proprio con Sonny Rollins. E questo disco Attractions ovviamente raccoglie una serie di brani della tradizione jazzistica, sono 9 in totale se non sbaglio. Come l'avete scelti?
1: A caso.
0: Sì, non sono neanche i più famosi, cioè che uno possa scegliere appunto di questi grandi artisti, come appunto per esempio appunto Sonny Rollins, forse ha inciso anche cose più note, però insomma mi piace la scelta, magari forse anche inconsueta a volte.
1: Diciamo che, se vogliamo, è stato un po' modalità jam session, nel senso che il disco nasce da una session che abbiamo fatto una mattina, dunque ci siamo incontrati e alla fine di questa suonata insieme avevo capito che funzionavamo e allora ho deciso di andare in studio. Pensando, siamo andati in studio, dico, vabbè, suoneremo i brani che abbiamo suonato l'altra mattina. Invece in studio abbiamo detto, vabbè, ma perché non facciamo questo, perché non facciamo questo? Alla fine abbiamo stravolto tutto e ci siamo proprio

0: Sicuramente una cosa, questi brani hanno, che sicuramente sono stati scelti anche perché fanno parte un po' del nostro carattere, dove sono dei brani che hanno una forte melodia e hanno qualcosa che permette di giocare ritmicamente, e dunque diciamo è un po' un leitmotiv che ricorre proprio in questi brani.
1: C'è un filo conduttore, diciamo che non è sicuramente un lavoro appunto filologico in senso stretto, non è una riproposizione, diciamo, delle tale e quale di questi standard, è più una ricerca dell'interplay fra di voi, anche di quello che vi attrae a vicenda, per questo Attractions, no, immagino che sia appunto.
0: Sì, il titolo nasce proprio da questa attrazione, che insomma, ragionando anche su, perché fare un disco di standard, almeno per me, non è una cosa facile, perché sono cresciuto musicalmente ascoltando i miei idoli come Sonny Rollins, Miles, cioè qualsiasi, no, grande musicista che con cui sono cresciuto, logicamente ha suonato standard, dunque il paragone e il confronto è immenso. E però diciamo che credo che soprattutto la musica, se invece di pensare in maniera filologica, la si guardi con rispetto, ma cercando di dire qualcosa di quello che abbiamo dentro musicalmente, e credo che la musica allora possa continuare a dire qualcosa di nuovo anche quando ci si confronta con brani della tradizione. E dunque proprio questo titolo nasce dal fatto che comunque per dire qualcosa bisogna ascoltare, bisogna lasciarsi attrarre dall'altro musicista, bisogna insomma instaurare un dialogo, e forse essere predisposti al dialogo a volte significa anche lasciarsi un po' attrarre da quello che vuole l'altra persona, quello che vuole dire l'altra persona.
1: Con loro Lorenzo Tucci e Roberto Terenzi avevate già, immagino, collaborato in passato, avete già condiviso, insomma, visto che li chiami fratelli di note, immagino che...
0: Con Lorenzo, a parte, ne approfitto anche per dire che con Lorenzo saremo il 13 a Macerata con Fabrizio Bosso e Marco Guidolotti, che abbiamo un quartetto ormai da qualche anno.
1: Sì, forse quando ci eravamo sentiti l'altra volta presentavate un altro disco, forse era
0: no,
1: questo,
0: l'altra volta presentavo un disco
1: da solo,
0: il quintetto.
1: Quintetto addirittura, sì, mi ricordavo, una formazione un po' più allargata.
2: Sì, però questo con Marco Guidolotti l'avete suonato alla Casa del Jazz.
0: Sì, abbiamo suonato alla Casa del Jazz. E con Lorenzo, dunque, cioè, musicalmente abbiamo fatto anche altre cose insieme. Con Roberto in realtà musicalmente non avevamo mai fatto niente se non qualche concerto, però ho avuto la fortuna di insomma, un bel po' di anni fa di condividere un appartamento a Roma, e dunque diciamo sono stati degli anni in cui abbiamo condiviso idee, musica e insomma tante chiacchiere, e dunque ecco, diciamo, ci tenevo a registrare con questi due musicisti.
1: Sicuramente i vari brani, diciamo, li avete scelti insieme, oppure ognuno portava, diciamo, delle idee, poi gli altri condividevano? La scelta della scaletta come è avvenuta in particolare?
0: Come dicevo, casualmente, nel senso che alcuni, cioè Roberto, se non ricordo male, è venuto con due brani, due partiture la mattina della registrazione. Poi io mi era venuto in mente di fare Like Someone in Love in 7.
1: Allora, infatti, così volevo far ascoltare quella, perché comunque Van Housen, se non sbaglio, Jimmy Van Housen.
0: Sì, sì. E insomma, così è stato fatto. Credo che sia che quando le cose funzionano, poi si trova il modo di dire qualcosa. Gli standard hanno questa potenza, no? Di essere così semplice ma così

0: pensi che poi quando insomma trovi il modo di argomentare musicalmente le cose nascono, e dunque non ci siamo proprio impegnati a fare la scaletta, ma ci siamo impegnati di più a suonare quello che ci veniva.
1: Sì, sì, no, certo, appunto mi interessava sapere appunto che ognuno ha contribuito con delle idee, con dei brani da suggerire, appunto non è che hai fatto tu da solo la scelta e poi li hai chiamati a suonare, ecco, è una cosa che è un processo che è avvenuto insieme.
0: È un processo, sì, che è avvenuto insieme.
1: Allora, io mi ascolterei Like Someone in Love, che è questo appunto famoso standard di Johnny Burke e Jimmy Van Housen, poi magari se hai un altro brano da proporre tu in chiusura facciamo ascoltare quello. Questo è Like Someone in Love, Francesco Pierotti, a dopo.

C'è un problema, non mi parte il brano. Proviamo a rifarlo, ripartire. C'è un piccolo problema tecnico, non so perché non parte il brano. Eccolo.

0: Niente, mi sa che dobbiamo scegliere un altro brano, Francesco. Mi dispiace, Like Someone in Love non vuole saperne di partire. Pronto?
1: Sì,
0: non so, hai un'altra. Non so perché non ci parte questo brano. Adesso poi proveremo magari in chiusura a rimandarlo. Tu hai un altro brano che volevi far ascoltare? In sostanza?
1: Guarda, io Obex Groove, il brano di Mick Jackson, che poi è
0: in apertura.
1: Di apertura, oppure anche No Moon at All, che è un brano che abbiamo arrangiato.
0: Sì, è un po', forse è un po' troppo lungo perché supera gli 8 minuti. Facciamo Beck's Groove, proviamo con Beck's Groove.
1: Ok.
0: A dopo, sperando che parta. Beck's Groove.

0: No, ci deve essere un problema. Io devo provare a riuscire da qua a entrare col mio, perché ci deve essere un problema. Scusaci, Francesco.
1: Vabbè, i problemi della diretta, diciamo,
0: Eh
1: i
0: sì,
1: problemi della diretta.
0: quindi adesso in
2: Alla
0: qualche modo risolviamo. Intanto continuiamo a parlare del disco, Attractions. Possiamo anche citare gli altri brani presenti, nel frattempo che cerchiamo di risolvere questo problema. Eugenio, parlaci un po' degli altri brani. Adesso sto
2: sì,
0: cercando.
2: abbiamo Modinia, quindi di Antonio Carlos
0: C'è
2: Jobim.
0: Antonio Jobim, sì, infatti.
2: Quindi passiamo su delle sonorità più latinoamericane, però ne abbiamo tante altre, insomma, se ci vuoi parlare, insomma, un po' di tutto sì, ci hai detto che è stata un po' una scelta casuale dettata quasi da questa jam session che vi ha fatto trovare in maniera così bene tra di voi. Però poi è ovvio che ci sono dei brani che rispetteranno un'influenza rispetto a ognuno degli elementi che li hai seguiti, quindi da parte di Roberto, da parte tua, da parte di Lorenzo.
1: Beh, diciamo il bello di questo trio è che non abbiamo un temperamento che si risparmia, cioè suoniamo e vogliamo in qualche modo dire la nostra, e questa cosa mi piace, insomma, non è da parte di tutti. Poi il carattere, diciamo, musicale di Roberto e Lorenzo è evidente e, come dire, magnificente in qualche modo, dunque si sente per forza. Però in qualche modo abbiamo veramente voluto suonare, abbiamo voluto veramente creare un dialogo e non suonare per l'altro e basta, dunque non ci siamo limitati. E poi, diciamo, una curiosità, dato che ci siamo, è che la copertina di questo disco, come l'altra, l'ho disegnata io, la copertina, diciamo, racconta proprio l'idea di questa attrazione, perché mi era venuto in mente il mito della dea Luna, che si innamora di un essere, diciamo, umano, un essere terreno, dunque è attratta, e c'è questo l'idea, no, di essere in qualche modo predisposti a qualcosa che ti attrae. Dunque ho usato questa immagine anche per ribadire il concetto di questo concetto dell'attrazione.
0: Bene, ci dovremmo essere, Francesco, quindi possiamo far partire Like Someone in Love. Quindi,
1: Ok.
0: tutto bene, penso, adesso ci siamo. Like Someone in Love.

0: Like Someone in Love, Francesco Pierotti con Roberto Tarenzi e Lorenzo Tucci. Ci senti, Francesco? Pronto?
1: Sì,
0: eccoci,
1: certo.
0: Bene. Allora, per chiudere la presentazione di questo disco Attractions, intanto mi hai detto che fate una data,
2: 13.
0: Però non con questo progetto.
1: No, no, e con questo progetto abbiamo una data il 22 luglio a Poggi Bonzi, in un festival,
2: sì,
1: che cura Stefano Cantini.
0: Uh-huh.
1: E poi l'abbiamo presentato a Roma il 21 maggio e spero che a breve, insomma, mi confermi.
0: Ah, l'avete già presentato? Dove di preciso? Me lo sono perso.
1: Ah, l'abbiamo presentato al Gregoris.
0: Ah, vedi, no, mi sono perso questa cosa.
1: E poi delle cose in forza, insomma, che spero si concretizzino presto in autunno e poi vediamo, insomma.
2: Ti volevo chiedere, Roberto, giusto in conclusione,
0: Francesco,
2: sì, Roberto, stavo pensando a Roberto Tarenzi, il fatto di questa attrazione tra di voi, diciamo, lascia intendere magari che nel futuro ci possa essere la possibilità di un disco di originali, di brani originali tra di voi, visto che anche Lorenzo Tucci è fresco di un suo lavoro sull'Abruzzo in quel caso.
1: Non so, diciamo, mi
2: non
1: è balenato in mente qualcosa, però per ora non ci sto pensando, anche perché in realtà sto lavorando ad altri due progetti che a breve vedranno la luce, perciò sto un attimo prendendomi una pausa.
2: Perfetto.
1: Però spero di sì, insomma, anche perché insomma, di cose ne succedono talmente tante, no, in maniera veloce, che sicuramente andremo in studio.
2: Beh,
1: ho una mezza idea, devo dirvi, una mezza idea ce l'ho su cosa vorrei suonare.
0: Giustamente, lasciaci la sorpresa.
1: Però vediamo se è vero, insomma, ci sto ancora lavorando.
2: No, noi intanto ti facciamo i complimenti perché sei veramente proficuo, nel senso che già
0: fai un sacco di cose.
2: Già ci hai anticipato che hai altri due progetti in cantiere, quindi non è poco.
1: Beh, allora vi dico una cosa molto bella, perché uno di questi progetti, secondo me, è un progetto che sento molto, è una mia dedica alle donne, e ho scelto tante cantanti e le ho gli ho posto una sfida, nel senso che ho detto: o mi date voi un brano oppure io vi propongo un brano e lo arrangio per contrabbasso e voce.
2: Che bello.
1: E dunque ho fatto tutti e due e praticamente pochi giorni fa mi è arrivato l'ultima voce e adesso a breve, insomma, uscirà anche questo disco.
2: Che bello.
0: E allora ci sentiremo anche quando presenterai questo progetto. Io all'assunto ti saluterei con un altro brano ancora, che è Will You Still Be Mine. Sarai ancora dei nostri, praticamente sarai ancora nostro, sarai ancora mio. Will You Still Be Mine? No, perché è l'ultimo, è il brano che chiude,
1: il brano di chiusura del,
0: esatto,
1: disco.
0: Allora ho pensato, anche perché è un po' più corto, di salutarti con questo, che siamo un po'.
1: Va bene.
0: Grazie ancora, Francesco Pierotti, Attractions. Ciao, a presto.
2: A presto.
0: Will you still be mine? Ciao.

0: Francesco Pierotti, will you still be mine? Salutiamo ancora Francesco. Abbiamo qua già nei nostri studi da un po' di tempo, è arrivato Carlo Cammarella dei Binario 23. Vediamo un po' se ci sente. Pronto? Già.
1: Sì. Mi bene. Sentite?
0: Sì, tutto bene.
2: Molto chiaro.
1: Ok, microfono è abbastanza vicino, giusto?
0: Sì, non troppissimo, allora, forse se te l'avvicini un po' è meglio.
1: Sì.
0: Io, allora, visto che è uscito questo singolo omonimo Binario 23, forse ti introdurrei con quello, che dici?
1: Lo vuoi fare? Va benissimo, sì, va benissimo.
0: Poi dopo magari ci farei ascoltare qualcosa live, che la tua band come al solito ti ha mollato.
1: Sì, l'unica... sì, sul più bello, proprio all'ultimo.
0: L'unica volta che eravate tutti qua pronti, non sono venuto io, ti ricordi?
1: Mi ricordo, sì, vabbè, è andata così.
0: Fantastico.
1: Ci rifaremo.
0: Vedo che avete un live il 9 giugno alla Locanda Blues.
1: Esatto, sì.
0: Lì spero che non ti mollerà.
1: No, ci siamo preparati.
0: Okay.
1: Formazione un po' ridotta, però ci siamo.
0: Bene, poi ci dirai nel dettaglio la formazione. Intanto questo è il nuovo singolo, che insomma è un brano, da quello che ho capito, che delle origini del gruppo, poi riarrangiato.
1: Sì, di fatto io una volta ho portato questa sorta di standard country, dice: ragazzi, ma vi piace questo motivetto? E da lì il bassista ha preso spunto, zitto zitto ha creato il pezzo lui, cioè il testo l'ha fatto lui.
0: Ah, ecco, quindi nasce, diciamo, su una musica, diciamo, abbastanza traditional.
1: Esatto, proprio, sì.
0: È poi diventato un originale vostro.
1: E poi sì, perché poi sono accordi più o meno che usano, certo, spesso nei brani country. E niente, poi da là è nato un testo, una melodia ovviamente nostra.
0: E poi ci dice anche
1: poi
0: la storia.
1: Tutto, sì.
0: Binario 23, a dopo.

0: Binario 23 col treno in sottofondo, ci senti Carlo?
1: Sì, sì, forte eccoci. E chiaro, sono qua.
0: Ma quale ferrovia, dov'era sto binario 23?
1: Allora, binario 23, diciamo che il 23 sarebbe il numero fortunato di Roma, no? Secondo me, non è così, perché sarebbe il 23esimo binario della stazione di Burtina, che non esiste, perché sono 22, almeno quando abbiamo scritto il brano, quindi non è molto più poetica come cosa. Sì, poi vabbè, dai, il gioco ci stava, c'era... Il gioco di parole c'è comunque.
0: Certo, perché leggevo di un dramma personale che si consuma sullo sfondo di una città, quindi volevo sapere se era una cosa autobiografica, una vicenda di cronaca.
1: Non so. No, è una cosa più che altro. Guarda, la storia è una persona qualsiasi che si ritrova poi invischiato in scioperi, malfunzionamenti di treni qua e di là, e alla fine viene pure lasciato dalla ragazza. Alla fine, il testo poi l'ha scritto Francesco. Ma penso che sia. Penso che sia un po' autobiografica per tutti, perché chi non si è trovato in condizioni disagevoli nel traffico di Roma, quindi parte un po' da là.
0: Sì. Quindi Francesco Russo al basso, è lui
1: il colpevole è lui di questa cosa, sì.
0: Poi ricordiamo gli altri binari 23, Simone Marinelli batteria e il nuovo chitarrista Francesco Simone Bisceglie.
1: Sì, lui è la new entry, ormai sono 5-6 anni che sta con noi, però è quello arrivato per ultimo, diciamo.
0: Però se non sbaglio non avete fatto ancora un disco intero, siete andati avanti a singoli, giusto?
1: Allora siamo al quinto singolo, in anteprima ti posso dire che ne abbiamo registrato le tracce di altri 2-3 brani.
0: Quindi ormai il disco è pronto.
1: È pronto, devo metterci la voce, le tracce sono tutte state fatte in presa diretta perché ci piace farle così, quindi prendiamo quella che viene bene e la ritocchiamo un pochino. E sono pronte, devo solo cantarci sopra, quindi vediamo insomma.
0: Con calma dopo l'estate, esatto, fine anno.
1: Diciamo che per l'estate è pronto, bene. Secondo me. L'obiettivo è quello, sennò poi andiamo a gennaio, no? Invece...
0: Sì, no, magari diciamo farlo uscire non ad agosto, magari.
1: Esatto, esatto. Sì.
0: Subito dopo l'estate. Allora, che ci fai sentire live, Carlo?
1: Allora, di brani io me li sono preparati un po' tutti i singoli usciti. A questo punto vi faccio il primo, Le luci della sera.
0: Le luci della sera, insomma, è proprio il primo singolo.
1: Si sente la chitarra?
0: Mi sembra di sì.
1: Questa è una storia che parla, diciamo, di emigrazione, poi vi racconto.

0: Le luci della sera, binario 23.
1: Abbiamo dovuto stringere un pochettino tutto quanto, sì.
0: Sì, sì, no, hai fatto bene, io pure ho abbassato un po' i volumi perché ogni tanto la voce sforava sul rosso, diciamo che. Però insomma, in qualche modo poi si sentiva. Quindi questo è il primo singolo uscito tipo 2021.
1: Beh, sì, sì. Ormai... il pezzo, il testo è stato scritto molto molto tempo fa. Poi guarda, l'ho ripreso veramente, sai, quando apri il cassetto, no? Era invece, non c'era il cassetto, ma era una cosa scritta sul computer, no? Ho ripreso una pennetta, mi sono ritrovato sto testo. Che guarda, la storiella di questo pezzo nasce un po' dal percorso di studi che ho fatto. Io ho fatto una tesi di laurea sull'emigrazione albanese, la faccio molto breve.
2: Anni 90,
1: no, sì, l'ho fatta su quello, diciamo, poi sul rincontro con le comunità Arbres, cioè l'emigrazione di quel periodo dopo la caduta del muro, no? Beh. E è successo che io, sai che tu, uno si sente le storie degli immigrati, no? Sì. Le navi che finiscono dentro al mare, tutte queste cose. Io invece mi sono detto, ma perché non raccontare la storia di qualcuno che ce l'ha fatta? Perché poi ci sono tanti che ce la fanno, non è?
0: Storie positive,
1: tutto sommato delle storie abbastanza positive. Ho avuto la fortuna di poterne ascoltare un po'.
2: C'era Credi, per esempio.
1: Esatto, ce n'era lui credo che fosse nelle navi, se non sbaglio.
2: Lui è stato respinto ed è ritornato su un'altra nave, addirittura due volte.
1: Sì, sì, sì, credo che lui ci sia. Ma c'è tanta gente colta che ho intervistato. C'era un pittore di cui non ricordo il nome che faceva pittura monumentale, una mente brillante, capito? Quindi ho ascoltato tante cose, però... Un po' di amarezza c'era nei racconti, che poi si ricordavano quando magari alcuni di questi sono venuti in maniera fortunosa, no? Nascosti nelle stive delle navi, altri sono arrivati invece in maniera un po' meglio, diciamo, ecco. Sì. Quindi nasce da là la storia di questo pezzo.
0: Senti, poi ne sono usciti altri tre, se non sbaglio, Charlie Weekend e il generale Cadorna, non so.
1: Sì.
0: Se vuoi fare qualcosa ancora live o vuoi che passiamo qualcosa da disco, perché insomma siamo un po' in ritardo.
1: Allora, quindi. Ti posso fare un pezzetto di Charlie,
0: se la
1: faccio veloce.
0: E poi non ce l'ho nemmeno qui pronta, quindi mi viene in conto.
1: E poi quella che mi sono studiato, quindi per forza.
0: Perfetta, Charlie, che non ce l'avevo qui pronta, la fai live.
1: Così un po' più lontano è meglio? Se mi metto
0: sì, poi qualche vado abbasso io.
1: Va bene, allora io Ci sono, eh? Questo è un pezzo punk, l'abbiamo acusticizzato, se si dice così. Charlie.

0: Binario 23.
1: E questo era Charlie.
0: Carlo, io stavo pensando che magari di passare un altro singolo e poi dopo di farci un po' di foto, perché siamo già ritardissimi.
1: Va benissimo, va benissimo.
0: Mi facevo scegliere a te fra Weekend e il General Cadorna, e non so se tu vuoi farne un altro anche live, va bene.
1: No, va bene così, facciamo. Ah, ci lo teniamo per la band, che poi devono tornare perché mi hanno dato buca tutti, vabbè.
0: Sì. Tanto ricordiamo il 9 giugno al Locanda Blues, giusto?
1: Sì, e poi c'è un altro uscito appena adesso, il 25 suoneremo al Traffic con tante altre band, vi faremo sapere perché ci sono un po' di novità su questa cosa.
0: 25 bella... giugno immagino.
1: Esatto, sì, una bella serata, quella sarà una bellissima serata.
0: Bene, bene, sì, sono stato anch'io al Traffic recentemente a una serata collettiva, in quel caso era Dark New Wave, non so, lì fanno spesso belle
1: sì,
0: serate.
1: Sì, sarà una cosa un po' più sul punk rock.
0: Certo,
1: ovviamente.
0: Certo, il vostro genere. Bene, allora scegli tu fra, io... guarda, fra Weekend e General Cadorna, uno e due, sì, cioè, lo usiamo per farci un po' di foto e poi...
1: Benissimo,
0: ci salutiamo.
1: Weekend, che è bene. Uno dei pezzi che piace di più a quanto mi dicono. Facciamolo sì, passare.
0: È adatto al sabato.
1: Sì. Giusto, ci sta, ci sta.
0: Buon weekend a tutti e ricordo Binario 23, il nuovo singolo di Binario 23.
1: Ok.
0: Oggi abbiamo solo qua Carlo Cammarella, ma insomma presto saranno di nuovo in full band.
1: Ok, grazie a tutti.
0: Questa è Weekend, grazie a te Carlo e rimani lì che ci facciamo un po' di foto. Weekend, Binario 23.

Weekend binario 23, salutiamo ancora Carlo Cammarella e adesso stiamo per chiamare i Frigidaire Tango che presentano Modern Vintage Wave, questo disco uscito il 24 aprile per la Psicolab, distribuzione Pickup Records, che è stato anticipato dai singoli Fears e Non sei raggiungibile, e quindi io mi andrei a sentire Fears e poi chiameremo al telefono i Frigidaire Tango di Steve Dalcol e Carlo Casale. Questo è Fears, Frigidaire Tango.

Fias, Frigider Tango, non riusciamo a raggiungerli telefonicamente. Sì, sonorità molto new wave, post punk. Loro si sono conosciuti nel 77, Carlo Casale e Stefano Dal Colle, detto Stevie, però appunto poi hanno formato gli Out Kids in pieno movimento punk. Poi dopo, l'anno seguente, con sax e tastiere aggiunte, diventano The Trash, e poi negli anni 80 nascono appunto i Frigider Tango, che si sono ritagliati uno spazio, insomma, sicuramente rilevante nel panorama new wave italiano, e hanno fatto tantissimi dischi, collaborazioni nel corso degli anni. Sono arrivati a questo disco Modern Vintage Wave, che insomma, dopo a 15 anni di distanza dall'ultima pubblicazione, che era L'illusione del volo, La tempesta dischi 2009, e a 45 anni dal primo storico esordio The Cock su Young Records dell'81. E come suggerisce il titolo, Modern Vintage Wave è una raccolta di 10 tracce inedite di wave moderna, diciamo vintage, però, quindi canzoni che si ricollegano a questo genere, insomma, tipicamente anni 80, post punk, new wave. E c'è anche, come diciamo prima, la supervisione vocale di Giorgio Canali. Vabbè, in attesa di che rispondano, appunto, Non sei raggiungibile era stato il secondo singolo, lo facciamo ascoltare. Frigider Tango, Non sei raggiungibile.

0: Non sei raggiungibile, Frigider Tanco, ma alla fine siamo riusciti a raggiungerlo. Carlo Casale, Charlie Out. Ci senti, Carlo?
1: Mi sento e sono raggiungibile.
0: Finalmente, guarda. Benvenuto. Infatti era perfetto come brano, perché proprio raccontava la storia della nostra telefonata. Ho provato a chiamarti, ma non sei raggiungibile. Invece alla fine ci hai risposto. Spero che non ti abbiamo, insomma, disturbato troppo.
1: Figurati.
0: Senti, allora, Carlo Casale, ma con la Z o con la S? Mi chiedevo, è un nome d'arte, Casale, con la Z?
1: No, sì.
0: Cioè, tu ti chiami Carlo Casale in arte Casale con la Z?
2: Come l'attore americano Casale.
0: Ah,
1: sì, esatto. C'è
3: un attore americano.
0: Ah, ecco, non sapevo di questa cosa dell'attore. È un omaggio a qualcuno?
1: Beh, ma un po' sì.
0: E invece Charlie Out, come viene fuori questo Out?
1: Charlie Out è partito dalla prima band punk nel 77.
0: Ah, sì, sì. Gli Out Kids.
1: Siccome volevamo essere fuori,
0: Out Kids,
1: come
0: giusto.
1: Dice adesso, avevo adottato quel nome.
0: Bene, allora, Carlo Casale, appunto, insieme a Stefano Del Col, uno storico componente appunto di questa band, prima Outkids, poi dagli anni 80, poi dopo ancora The Trash, e poi dagli anni 80 appunto Frigider Tango, che siete rimasti un po', diciamo, oltre 15 anni, se non sbaglio, sono passati dall'ultimo disco vostro, no?
1: Sì, perché era 2009.
0: Nel frattempo immagino avete fatto tante altre cose.
1: Ma sì, ma saltuariamente. Nelle occasioni in cui potevamo essere tutti e tre qua, andavamo in studio e qualcosa facevamo.
0: Beh, certo, comunque Steve Dal Col l'abbiamo visto spesso impegnato con Giorgio Canali, con i Rossofuoco, cioè fa parte, sì, della band. Abbiamo, sì, visto anche recentemente un bellissimo documentario su Giorgio, con la pioggia dentro. Sì.
1: Devo vederlo.
0: E lui fa anche la supervisione vocale, se non sbaglio, a questo disco.
1: Sì, sì, credo sì.
0: Così ho letto. Senti, dopo Fias, appunto, e non sei raggiungibile, cosa vorresti ascoltare?
1: Io?
0: Così, di questo disco, cosa possiamo far ascoltare che pensi sia interessante per chi magari, per non fermarsi solo ai due singoli, diciamo, ecco, se no scegliamo noi come vuoi.
1: Bah, scegliete voi, perché li ho ascoltate così tante volte ultimamente che non saprei essere equilibrato nella scelta.
0: Sì, sì, no, ecco, noi siamo partiti coi singoli per dare così una, come partenza mi sembravano imprescindibili. Però insomma, ovviamente poi vogliamo far ascoltare anche altro. Quindi non so se vogliamo partire dai Creatori, che apre il disco. I Creatori.
1: Sì, dai.
0: Mi sembra una buona partenza. I Creatori, Frigider Tango. A dopo.

0: Pronto?
1: Sento, mi
0: Eccoci,
1: sento.
0: bene. Io ho visto che c'è un omaggio molto interessante a Adrian Borland e The Sound in questo disco, che si chiama appunto L'ombra della tua grazia. Non so se è un testo che voi avete tradotto, cioè una canzone di The Sound che voi avete tradotto, com'è andata?
1: Sì, non era, era un brano solista di Adrian
0: Ah, ecco.
1: Borland. Lui l'aveva fatto acustico, lento, e l'abbiamo completamente riarrangiato, tradotto, ritradotto il testo.
0: Sì, no, mi sembrava un omaggio doveroso, insomma, questa figura non mai abbastanza ricordata, insomma, di questo gruppo mitico The Sound. Lui si suicidò a soli 40, a 41 anni, praticamente, nel 99, buttandosi sotto la metro di Wimbledon a Londra. E quindi, insomma, io non conoscevo l'originale, immagino che avesse un titolo in inglese che voi avete appunto tradotto, L'ombra della tua grazia.
1: Sì, era The Shadow of Your Grace,
0: Ah, ecco.
1: il titolo.
0: Bene. Allora ce l'ascoltiamo, poi magari se hai
1: Sì.
0: un'idea per chiudere, poi mi suggerirai tu un altro brano. Questa è L'ombra della tua grazia, Frigidaire Tango.

0: Frigider Tango, L'ombra della tua grazia, un omaggio a Adrian Borland. Ci senti ancora, Carlo?
1: Ti sento.
0: Qui era ospite la chitarra solista Diego Piotto. Poi leggo che c'è un altro brano che si chiama Adrian, non so se anche questo è dedicato a Adrian Borland, la canzone prima.
1: Sì. Allora, Adrian è il pezzo dedicato a Adrian Borland.
0: Ah, ecco.
1: E The Shadow of Your Grace, diciamo che è la cover, l'unica cover che abbiamo
0: fatto.
1: Esatto.
0: Sì, sì, no, infatti poi ho notato che subito prima c'era Adrian, allora ho immaginato che fosse sempre lui, insomma. Mm-hmm. Immagino che sia un vostro punto di riferimento.
1: Ma più che altro abbiamo avuto un rapporto con lui, cioè,

0: tutti i prodotti.
1: L'avete conosciuto di persona?
0: Sì, sì, certo, abbiamo fatto un tour assieme.
1: Che bello.
0: E poi, poi abbiamo passato del tempo in studio, noi abbiamo anche registrato delle cose. Se vai su YouTube c'è una versione di Heroes di Bowie,
1: bellissima,
0: fatta con lui e noi, così con le chitarre acustiche, ed è molto carina.
1: Immagino, guarda, me l'ascolterei veramente molto volentieri, la andrò sicuramente a cercare, avrei voluto ascoltarla anche adesso, non ci abbiamo tempo, però insomma sicuramente me l'andrò, sono un bowiano accanito, quindi se non mancherò.
0: Ecco, guarda,
1: perfetto. Senti, e per chiudere appunto ricordavamo gli ospiti, oltre a appunto Diego Piotto, in questo c'è Marco Greco al basso in Adrian.
0: Marco Greco, sì, di Rosso Fuoco.
1: È un altro Rosso Fuoco insieme a Steve Dal Col, e poi c'è anche, vabbè, fa parte del trio, anche non l'abbiamo citato, J.M. Le Battista alla batteria.
0: Sì, certo, certo.
1: Lui chi è? No,
0: lui è batterista originale.
1: Proprio originale del trio, dei Frigider Tango, sì. Dagli anni 80.
0: Sì.
2: Andando su YouTube adesso sto vedendo che c'è addirittura un documentario dell'84 della Rai sui Frigider Tango.
0: Sì.
2: Chiamato
0: sì,
2: l'ultimo
0: sì.
2: concerto.
0: Sì.
1: Eh sì, il vostro è l'anno della consacrazione. Poi il documentario di Pier Giorgio Gay, se non sbaglio, quello.
0: Sì, sì.
1: Sì, poi ce lo andremo a vedere. Frigider Tango, l'ultimo concerto. Documentario Rai 84, bellissimo. E avete in programma di fare delle date dopo l'uscita di questo disco, insomma, visto che
0: ecco,
1: sono passati
0: guarda, l'unica incognita è proprio questa.
1: Stiamo
0: capendo riuscire a fare qualche data, ma non è ancora tutto in divenire.
1: Posso immaginare che non sia facile, insomma, visti i tempi.
0: Esatto, anche perché siamo rimasti in tre dalla formazione originale e quindi dobbiamo comunque affiancare altri due musicisti. Comunque stiamo vedendo.
1: Certo, perché voi eravate, diciamo, all'inizio un quintetto, come quanti eravate?
0: Sì. Eravamo in cinque, sì.
1: Bene. Sì, io spero di riuscire a vedervi, che ovviamente non vi ho mai visto live, insomma, per ragioni di età, diciamo così, non vi ho sentito nominare tante volte, siete un nome abbastanza mitico, ho visto che vi hanno fatto anche una compilation tributo nel 2013, dove c'erano anche Canali, Fiumani e tante altre band, i Sicchi Tamburo, insomma. Quindi insomma sicuramente meritate un tour insomma dopo 15 anni, insomma, che possiate andare in giro per l'Italia a presentare questo disco, spero, insomma.
0: Certo.
1: Non lo so, hai un brano da suggerire per chiudere?
0: Guarda, dimmi. Ci sono due pezzi, uno è una ballata che è Life is a Little Trip e sì. L'altro è Dead Line Body, che è un pezzo molto più psycho rock, diciamo. Scegliete voi,
1: faccio
0: che
1: scegliere
0: onda,
1: Eugenio,
0: che
1: psycho
0: onda
1: rock.
0: Avete voglia,
1: sì. Mi sa che lui sceglie lo psycho rock, Eugenio, quindi andiamo, vada per Dead Line Body.
0: Va bene.
2: Grazie Carlo,
1: grazie ancora Carlo, allora sì, salutaci,
2: è stato un piacere.
1: Salutaci Steve e
2: speriamo di vederci. Se venite a Roma, insomma,
1: lo verremo a sapere sicuramente. Sì.
0: Ok.
1: Tramite il vostro ufficio stampa. Grazie ancora e
0: grazie a voi.
1: Ricordiamo appunto Frigider Tango, dopo tanti anni è uscito il 24 aprile Mother Vintage Wave Psycho Label Pickup Records. Ciao ciao, grazie. Ciao. Deadline Buddy. Ciao ciao ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Deadline Body, Frigidaire Tango, veramente interessante questo gruppo.
1: Sì, sì, da monografia, andrò a vedere il documentario.
0: Sì, oppure poi anche questa cover di Eros, non me la voglio perdere, con Adrian Borland addirittura, fantastica. Allora, bene, salutiamo ancora Carlo Casale di Frigidaire Tango. Stiamo per chiamare Fremir, una cantatrice campana, si chiama Francesca, che ha pubblicato Stoccolma, il suo primo disco nel novembre 2024. Poi sono usciti altri due singoli, Tre anni di meno, che diciamo poi è stata rimessa come bonus track del primo disco, e l'ultimo singolo si chiama Ematoma, che andrà a far parte di un nuovo EP che vedrà la luce nel 2026 per la Piuma Dischi. Quindi io partirei dall'ultimo, Ematoma, Fremir, e poi la chiameremo al telefono. Fremir.

0: Ematoma, Fremir, dovrebbe esserci al telefono. Francesca, ci
1: Ciao.
0: senti? Ciao Francesca, come stai?
2: Benvenuta.
1: Bene, grazie. Voi come state? Tu come stai?
0: Bene, bene, scusaci, noi siamo sempre un po' in ritardo, qui è una trasmissione sempre di corsa, abbiamo tanti ospiti, quindi non riusciamo mai a essere puntuali, però insomma ci possiamo allungare un po' fino alle 18, poi avremo anche un'altra telefonata dopo di te, quindi insomma... Però cerchiamo di sbrigarci. Io appunto non ti conoscevo, noi abbiamo qualche emissario sparso in giro per i locali e qualcuno ti ha sentito a Latina, se non sbaglio, al Sottoscala
1: sì,
0: 9.
1: Sì, ho suonato lì un paio di mesi fa ormai, era aprile. Sì.
0: Ah. Sì, sì, che è un posto dove sono stato un paio di volte, perché prima era gestito da Chiazzetta, non so se ci sta ancora, se fa ancora parte dell'organizzazione, comunque sia un cantautore di Latina, il punk autore Gabriele Graziani, quindi sì, ci ho visto un paio di concerti e so che c'era anche Nicholson quella
1: molto
0: sera
1: bello.
0: Con te. Sì. Molto carino, e appunto poi ho scoperto che tu hai fatto un disco nel 2024, dopodiché stai facendo insomma dei singoli per preparare un nuovo EP, giusto?
1: Sì, esatto, cioè primo disco 2024, adesso con qualche singolo sparso sto anticipando quello che sarà il mio secondo disco.
0: Quindi non sarà un EP, cioè sarà un disco in te?
1: In realtà sono un attimo in fase di... cioè nel senso alla fine tutto sta nella durata, in quanti brani raccoglierò in questo lavoro, e diciamo che sicuramente è nato con l'intenzione di un EP, però con il passare del tempo forse qualcosa si sta moltiplicando dentro di me, quindi anche fuori, quindi forse uscirà qualche brano in più, quindi forse lo potremmo classificare come album. Dovrebbe uscire tra l'altro o per la fine di quest'anno o per l'inizissimo dell'anno 2027, quindi massimo per gennaio, ma ancora non ho rivelato l'estensione né fuori.
0: Con calma ci risentiremo quando uscirà.
1: Volentieri.
0: Tu che percorso hai? Perché appunto leggo che sei stata hai fatto finalista per Bianca da Ponte, anche recentemente pure per Musicultura, insomma hai fatto sì. Però appunto mi chiedevo se eri sempre stata solista, perché da qualche parte ho letto i Fremir, quindi non so se era un gruppo o se sei sempre stata
1: solista. In realtà il progetto è nato con una formazione di band, perché quando ho iniziato ad arrangiare i brani che però ho scritto e messo in piedi da sola, li ho subito arrangiati in band con un paio di amici, e quindi sia per come ci si vivamo sia per come l'avevo messi su mi stavo percependo un po' come un progetto di band, per poi alla fine diventare molto ibrida in questo, quindi poi
0: diciamo a seconda delle situazioni
1: però a seconda delle situazioni mi piace ovviamente accompagnarmi ad altri strumenti, ad altre cose, però sì, il progetto è solista.
0: Certo, rimane, diciamo, il nucleo originario sei tu. Fremir come nasce come nome?
1: In realtà viene dal verbo fremir, che è un verbo portoghese, ma anche francese se vogliamo, però lo sto pronunciando alla portoghese, e vuol dire fremere. Quindi un po'
0: quella fregola,
1: quella voglia, quel friccicore di voler buttar fuori.
0: Bene, sì. E qui tu, adesso ho letto che sei trasferita a Milano, abiti a Milano.
1: Sì, abito a Milano da un bel po' di anni, ho vissuto anche a Roma in realtà prima di Milano per un po' di anni, ma era un periodo in cui ero ben lontana dall'idea di avere un progetto musicale, perché per quanto abbia sempre avuto, diciamo, la realtà musicale nella mia vita, non l'avevo mai portata fuori, appunto. E quindi il progetto nasce effettivamente nel 2023, quindi un anno prima delle varie cose che poi hai menzionato, dal 2024 in poi, ed è nato quando già vivevo a Milano per altri motivi, e quindi poi mi sono già trovata in un ambiente abbastanza anche florido, se vogliamo, per fare un po' di cose.
0: E adesso com'è la situazione lì? Perché leggo che anche lì, come a Roma, stanno chiudendo un po' di locali recentemente, se non sbaglio lo Spirit de Milan può essere chiuso, così mi è arrivata questa notizia.
1: Milano stanno chiudendo un po' di posti, poi oltre che locali dove si fa musica, io sono anche abbastanza agganciata a varie altre realtà che stanno chiudendo, ma prima fra tutte quelle dei centri sociali, perché sono molto tristi tutti quanti, e quindi un po' così, però questo non va troppo a impattare poi per adesso almeno le opportunità, che comunque già sono poche di per loro, le opportunità per tutto ciò che è musica indipendente, però gli spazi si trovano e si cerca un po' di fare rete anche fra artisti per per condividere spazi, per organizzarsi, per farlo in maniera autonoma, indipendente, poi ci si riesce in qualche modo ed è molto bello.
0: Bene, beh, allora speriamo che torni anche a Roma, dopo essere stata a Latina, magari prossimamente può essere pure che fai un salto.
1: Sì, ma io sono stata poi a Roma anche a fine aprile in realtà. Però era anche lì una rassegna indipendente, si tratta di booklet organizzata da Filippo Muscarito, non so se lo avete mai conosciuto, e lì ho suonato per una data appunto primaverile e spero di tornare presto, magari in autunno.
0: Certo, io intanto mi ascolterei, se hai ancora un po' di tempo, questo singolo che probabilmente si chiama Tre anni in meno, che era uscito un po' come bonus track di Stoccolma, se non sbaglio.
1: Esatto, sì, era uscito in secondo momento dopo il primo album ed è lì.
0: E poi magari torniamo indietro e mi dirai tu cosa vuoi ascoltare magari di Stoccolma. Intanto ci ascoltiamo,
1: sì,
0: Tre anni in meno e Fremir, a dopo.
1: Ok, grazie, ciao.

0: 3 anni in meno, Fremia, ci senti ancora Francesca? Pronto?
1: Sì, sento, ecco. Ciao, grazie.
0: Sì, è piaciuta molto questa 3 anni in meno, un po' un manifesto.
1: Grazie, è leggermente più allegretta dell'altra.
0: No? Sì, no, infatti non so se poi appunto, vabbè, già dal titolo ematoma ovviamente.
1: Sì, parte abbastanza. Non so, spero, non so se tu... anche il mood del...
0: Sì.
1: Nel senso, comunque Stoccolma in generale come album
0: era più vicino a questa cosa,
1: più, no? Sì, più vicino a questo, per quanto i temi non fossero troppo leggeri, però comunque sempre musicalmente affrontati con un po' di vivacità, molto suonati, mentre invece in questo secondo disco ho un approccio forse un po' più minimale.
0: Quindi dobbiamo aspettarci un disco più simile a Ematoma, il prossimo che uscirà.
1: Ci saranno un po' di, cioè nel senso, secondo me nel secondo disco ci sarà un po' di diversità rispetto a Stoccolma, che se metti play una dopo l'altra sono un po' tutte
0: tutto
1: quante
0: più omogeneo.
1: Non dico simili, però sì, è un po' più omogeneo, mentre invece nel secondo disco ho esplorato un po' di sonorità diverse, cioè un po' di elettronica in più, quindi...
0: Ah vabbè, allora no, insomma, se è vario allora
1: sì,
0: no,
1: è abbastanza vario, però è meno,
0: certo, capisco,
1: sì, sicuramente
0: meno immediato magari, meno...
1: esatto, sì, magari sì.
0: Beh, allora, non so, magari se c'è ancora qualche brano che ti rappresenta di Stoccolma. Intanto, perché l'hai chiamato Stoccolma? Sei appassionata di Stoccolma, della Svezia?
2: O della sindrome?
1: No, non ha a che fare con la Svezia, ma ha a che fare con
2: la sindrome.
1: Ah. Esatto. E niente, perché è un po' un album che esplora svariati temi che vanno un po' dall'introspezione ai rapporti umani, anche alle codipendenze, se vogliamo. Nella sindrome di Stoccolma avevo trovato un'immagine bella, per quanto anche un po' controversa, cioè la sindrome di Stoccolma, per chi non se lo ricordasse, è quella secondo la quale la vittima di un sequestro o anche di violenza sviluppa un legame o
0: affascinata
1: un innamoramento verso il carnefice, e quindi questa immagine avevo un po' sviluppato tutta la questione delle codipendenze, dei rapporti umani, e l'ho esplorata in varie canzoni, criptandole molto in realtà, perché poi non, anche lì non è troppo immediato, però diciamo nei testi emerge un po' questa cosa.
2: Io mi sento un po' che sto vivendo un periodo la sindrome di Stoccolma con questo governo. Sì.
0: Addirittura
1: si sta affascinando il governo.
0: Io no, per fortuna non sono... Non ho mai provato nessuna attrazione.
2: Sì, perché c'è una sorta di masochismo italiota. Siamo tutti affascinati.
0: Ah, per fortuna io insomma riesco a tirarmi fuori. Cioè,
1: sì, meno male.
0: Non ho tutta questa fascinazione. Senti, invece tu cosa ci vorresti far ascoltare di Stoccolma?
1: Di Stoccolma vi potrei proporre Margherita Nicolai.
3: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
5: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittàaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti e la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Movie Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No,
2: no. Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Questa è Radio Città Aperta.it. Al microfono Angelo Pianizzola, che vi terrà compagnia per le prossime due ore con Panopticon, la trasmissione del martedì pomeriggio che vi introdurrà, per così dire, nella vostra serata, con sonorità che spaziano dal post punk al noise, poi anche, se vogliamo, il post rock, all'elettro, con particolare attenzione alle ultime uscite discografiche, insomma quei dischi che più hanno catturato l'attenzione nell'ultimo periodo. Come detto, andremo avanti per due ore, quindi fino alle ore 20, momento nel quale lasceremo spazio e microfono a Vanessa Nex con la sua trasmissione Next Generation. Devo un attimo regolare qui il condizionatore, perché l'ho messo forse un po' troppo forte, e quindi con il caldo che già spinge forte, purtroppo diciamo è già partita anche la stagione dei festival. Questa è stata la settimana del Primavera Sound. Stavo proprio vedendo, prima di entrare in diretta, stavo vedendo qualche video dei concerti, poi anche proprio parlando di festival, proprio oggi parte il Beaches Brew, un importante appuntamento che sta diventando nel corso degli anni un festival sempre più di riferimento. E quindi dicevo del Primavera, questa è stata, come dicevo, la settimana del Primavera Sound, appuntamento che è partito un po' così, perché il mantempo ha un po' rovinato la prima giornata, ma poi è andato avanti nel migliore dei modi, come al solito, con performance incredibili, una su tutti, quella dei Cure. E poi non soltanto il Primavera di Festival, ce ne saranno moltissimi quest'anno, come anche gli appuntamenti live sparsi un po' per l'Italia e per l'Europa, e non è detto che magari dedicherò una trasmissione proprio incentrata proprio sugli appuntamenti un po' più importanti di questa estate. Per quanto riguarda invece la trasmissione odierna, io tra poco vi andrò a dare i contatti per voi che siete all'ascolto, per intervenire se vorrete nella scaletta che con tanta attenzione ho preparato. Intanto però noi con loro andiamo ad iniziare per oggi.

E dunque abbiamo iniziato con Shaking Hand in For a Pound. Questo album, che è omonimo, continua imperterrito a rimanere uno dei miei album preferiti fino a questo momento, nonostante, devo dire, il 2026 sia stato appunto un anno abbastanza prolifico sotto questo punto di vista. Sono una decina di brani dove all'interno non c'è veramente nulla di trascendentale, però sono dei brani davvero ben scritti e ben arrangiati, il che non è poco. Loro per il momento, stavo vedendo un po', stanno girando l'Inghilterra, ma vedo che a differenza di qualche settimana fa sono già in programma delle date che li costringeranno un po' a oltrepassare la manica e a scendere in Europa. Ci sono delle date in Germania, in Belgio, in Olanda, tutte programmate per dicembre 2026. E chissà, forse si spingeranno fino a qua in Italia. Shaking Hand, che come detto sono giovanissimi e di Manchester, come di Manchester sono i prossimi, loro si chiamano Mleko.

Tom's Tune per Mleko, come detto, da Manchester. Io li seguo da un po', questi Mleko. Loro, a differenza dei precedenti Shaking Hand, ancora non si sono misurati con la prova sulla lunga distanza, ma credo che questa cosa durerà ancora per poco. Hanno fino a questo momento prodotto un paio, circa 3 EP, tutti devo dire di notevole fattura, ed EP quindi che hanno alzato l'interesse per questa. Anche loro sono giovanissimi, giovane formazione dal futuro, speriamo floridissimo. E dunque, detto dei Mleko, io intanto vi vado a dare il 340-197-4468, che è il numero per i vostri messaggi da inviare tramite WhatsApp e Telegram.

qui che me la sono aperta la, la app di WhatsApp. Noi dopo Mleko rimaniamo in, in Inghilterra, ci andiamo ad ascoltare The 113.

E questa era Entertainment per 113. Da Manchester ci siamo spostati veramente di poco, perché questa band proviene da Leeds, una città del profondo nord Inghilterra, come dicevo a pochissima distanza da Manchester. E questo EP, devo dire, non è per niente male, The Hedonism, il secondo per loro, band dal sound fortemente influenzato dal post-punk e dal punk più agitato. E comunque, se volete approfondire, loro si chiamano The 113, ultimo EP uscito, The Hedonist.

Ora io, dopo che vi ho dato il numero per WhatsApp e Telegram, vi vado a ricordare che Radio Città Aperta è presente su Twitter, Instagram e Facebook con l'account Radio Città Aperta, e se volete c'è anche la pagina su Facebook della trasmissione Panopticon RCA. Arrivati a questo punto, cambiamo un po' il genere della musica. Ci andiamo ad ascoltare un disco che abbiamo sfiorato nelle puntate scorse. Sto parlando di Eitan Axe.

le ultime distortissime note di Ethan Hawke, la nuova creatura di John Dwyer, frontman tra gli altri dei T.O.C.s. Dwyer, che leggevo inizialmente, aveva per così dire concepito questo materiale come un semplice esperimento tutto casalingo, appunto sperimentando nuove sonorità estremamente, devo dire, estremamente distorte, esempio lampante proprio il brano Exit che stiamo ancora ascoltando sotto la mia voce. E appunto, come dicevo, sperimentava con questa nuova strumentazione delle nuove sonorità, ha inciso del materiale, ha inciso delle tracce che ha deciso poi successivamente di inviare ai suoi amici, che hanno trovato il tutto estremamente interessante. E a questo punto ha deciso di condividere con i suoi fan e non solo questa sua appunto sperimentazione, che sembra davvero niente male. Chiaramente il tutto deve assolutamente piacervi, dovete essere un po' appassionati del genere. Comunque vi ripeto, Ethan Hawke è il nome di gruppo e disco.

John Dwyer, abbiamo detto, leader indiscusso dei Teeth of the Sea, che a questo punto ci andiamo ad ascoltare, se trovassi il

rieccomi, sono emerso, riemerso, mi sono perso il mouse. Dicevo, John Dwyer, leader indiscusso di TLC, che da pochissimo hanno rilasciato un nuovo album che noi ci andiamo ad ascoltare. Questa è la prima traccia, Of Course.

E questa era Of Course, traccia che apre il nuovo album per quanto riguarda T.O.C.'s, album che è uscito pochi giorni fa, è uscito il 5 giugno scorso. Anche qui, anche in questo caso, come detto per il precedente lavoro Etenax, tutto è nato dalla pura e semplice improvvisazione. Il gruppo un po' è tornato, i T.O.C.'s sono un po' tornati alle loro origini, quando tutto nasceva da lunghissime jam session. Da qui poi si metteva un punto e tutto il materiale poi è stato affinato e inciso per produrre questo album che io ho perso il conto, sarà l'undicesimo, decimo album per T.O.C.'s dal titolo Of Course.

E noi intanto siamo arrivati alle 18:56, prima della pausa ci andiamo ad ascoltare un progetto davvero molto molto interessante. Scusate, la voce già comincia a fare, comincia già ad abbandonarmi. Ci andiamo ad ascoltare qualcosa per un progetto, anche questo sfiorato nelle settimane precedenti qui all'interno di Panopticon. Il progetto si chiama Geologist e Compact Mirror è la prima traccia che ci ascoltiamo.

E allora questa è Compact Mirror per Geologist. Geologist che finalmente possiamo dire firma il suo primo vero album da solista, Can I Get a Pack of Camelights? Geologist che è il moniker dietro al quale diciamo così si nasconde Brian Waits da sempre, figura un po' come dire un po' defilata degli Animal Collective. Defilata negli Animal Collective, che qui invece lo troviamo come anima vera e propria, anima centrale, che costituisce un disco devo dire molto molto molto particolare, che rifiuta totalmente, come avete potuto sentire da questa traccia che abbiamo che ho appena passato, che rifiuta, dicevo, totalmente la forma canzone, rifiuta proprio un approccio semplice e diretto al disco. Ed il cuore, la cosa un po' particolare di tutto, il cuore di tutto il disco è uno strumento, la ghironda, uno strumento molto molto antico e decisamente non proprio modernissimo, che Waits utilizza come un vero e proprio fulcro dal quale partono tutti i brani che compongono questo Can I Get a Pack of Camelights. E devo dire, io l'ho ascoltato, è un disco sicuramente non semplice, ma che se ascoltato con la dovuta con il dovuto interesse ed attenzione regala davvero delle bellissime soddisfazioni. Noi, prima di andare in pausa, ci ascoltiamo un altro estratto sempre da Can I Get a Pack of Camelight di Geologist. Questa volta è il turno di Tonic.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La Radio nelle Scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Movie Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

E questi erano Newmies con il loro nuovo singolo Foreign Agent. Nuovo singolo Foreign Agent, sempre in collaborazione con l'etichetta Rocket Recordings. Io loro li seguivo molto ai tempi dei loro esordi, parliamo del 2016-17, in occasione dei loro primi due album, che sono due piccoli gioielli psichedelici. E ora, dopo un po' di anni, li ho ritrovati con questo nuovo singolo, un po' più mansueti, un po' più rilassati in confronto ai loro esordi davvero esplosivi, ma comunque devo dire li ho ritrovati in ottima forma. Loro sono Newmies, Foreign Agent, la loro nuova traccia. Ora invece, quando sono le 19:20 ed entriamo nell'ultima parte di trasmissione, ci andiamo ad occupare di uno degli album davvero più interessanti dell'ultimo periodo, delle ultime settimane. Sto parlando di Honesty Flower per Opupa Yama. Ci ascoltiamo un brano, Old Sky, Wandering Clouds.

per gli amanti di queste sonorità, per gli amanti del genere, questo disco rappresenta proprio è la cosiddetta linfa vitale. Questa era Upupayama con Old Sky Wandering Clouds da Honestly Flower. Tutto questo non è altro che il nuovo gran bel disco di Alessio Ferrari, una delle realtà psichedeliche più centrate e riuscite degli ultimi anni. Questo è il secondo lavoro con la denominazione Upupayama. C'era stato prima l'esordio, anch'esso davvero gran bel disco, di un paio di anni più vecchio, credo sia del 2023-2024, che si chiamava Mount Elephant. Mount Elephant. Questo Honesty Flower è, tra le altre cose, un album doppio, 70 minuti davvero di grande musica.

E dall'Emilia-Romagna di Alessio Ferrari ci trasferiamo negli Stati Uniti, a Portland. È uscito il nuovo album, gran bell'album, anche questo si intitola Ancient Effort. Loro sono Rhododendron.

Davvero, davvero niente male. Questi sono Rhododendron con Firmament. Loro sono di Portland, quindi sono statunitensi, sono arrivati in questo 2026 al loro secondo album, quindi non come avevo detto prima all'esordio, ma sono arrivati, come detto, al secondo lavoro su lunga distanza, lavoro dal titolo Ancient Effort. Un post rock davvero bello, bello roccioso. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di RadioCittàAperta.it, questa è Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono ancora per una ventina di minuti. Da Rhododendron noi senza un vero perché ce ne andiamo in Cile da Folkzoid.

0 8 9 6 2 0 4 8 3 2 7 0 5 4 8 2 3 6 8 3 2 7 0 5

0: E dunque doppietta finale tutta cilena. Abbiamo iniziato con Fallaxoid e poi abbiamo concluso con gli ottimi Teodio e la loro Puente.
1: Vivirà bene il mio sogno.
0: Il tempo a mia disposizione è purtroppo terminato. Io ringrazio tutti voi in ascolto, all'ascolto. Vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20. Domani vi ricordo la replica dalle 14 alle 16. Non andate via, perché tra pochissimo ci sarà Vanessa Next con Next Generation. Io vi lascio come sempre con un ultimo brano. Per quanto mi riguarda è davvero tutto. Buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto da Angelo Pianizzi.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Groovy Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: Ma no.
2: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Ehi là, salve gente, sono io, sono Nex e questo è Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it dove parliamo di musica dal mondo dei videogiochi con curiosità su trama, giocabilità e anche molto molto altro. Questa che sentite qui di sottofondo è una colonna sonora un po' particolare di un gioco che ha veramente cambiato, secondo me, il mio modo personalmente di giocare e di intendere un videogioco. Perché appunto quando ero bambina ero molto più abituata ai giochi arcade, sparatutto, picchiaduro, quindi non so, Tekken e molti altri. Poi, improvvisamente, insomma, mi capita fra le mani questo titolo ed è qui che effettivamente mi sono proprio resa conto di quanto questo genere sia molto spesso sottovalutato, però poi in realtà ha veramente molto molto da offrire. Ma di che cosa sto parlando? Sto parlando di questo titolo incredibile, molto particolare. Allora, comincio a darvi un po' un indizio, qualche indizio, poi ci ascoltiamo un po' di colonna sonora e poi ne parliamo. Il protagonista è un ragazzo con i capelli biondi, il gioco è ambientato in Europa centrale e sono presenti i viaggi del tempo. Questi sono un po' tre elementi che fanno parte di questo titolo. Rifletteteci un secondo, nel frattempo continuate ad ascoltarvi la colonna sonora e vi ricordo sempre, io sono Nex, questo è Next Generation e sono qui con voi ogni settimana per portarvi all'interno di questo fantastico mondo gaming.

Allora, quindi di quale gioco stiamo parlando? Sono molto contenta di poter portare qui su Radio Città Aperta Shadow of Memories, questo incredibile gioco uscito per PlayStation 2 nel lontanissimo ormai 2001. Allora, il titolo Shadow of Memories è quello europei, mentre negli Stati Uniti troviamo questo gioco disponibile con il titolo Shadow of Destiny. Quindi, Shadow of Destiny, versione americana, e Shadow of Memories in versione europea. Allora, che gioco è questo? Potremmo definirlo una specie di giallo thriller avventura grafica interattiva, definiamola così. Ricorda un po' i moderni Life is Strange e Detroit Become Human come giocabilità. Perché? Perché appunto non abbiamo molte azioni fisiche da eseguire. Quello che facciamo è principalmente ricostruire quella che è poi il percorso della nostra avventura mentalmente, cercando di risolvere degli enigmi che sono un po' particolari. Non vi immaginate i soliti enigmi tipo alla Silent Hill, tipo risolvi col lucchetto, trova la combinazione. No, è molto più ansiogeno in un certo senso, perché nel gioco abbiamo costantemente il tempo.

Quindi colonna sonora di Shadow on Memories, abbiamo detto questa avventura dove il nostro personaggio, intanto cominciamo subito un po' a definire, il nostro personaggio si muove in terza persona, quindi possiamo usare il nostro controller con le nostre levette per muoversi un po' nell'ambiente circostante, anche se non possiamo interagirci troppo. Però ci sono delle, appunto, sequenze particolari da eseguire, degli enigmi che effettivamente ci portano a cercare quello che poi è la risoluzione finale del mistero. Cominciamo un po' intanto a parlare di cosa tratta questo gioco. Il protagonista, appunto, è questo ragazzo molto giovane, biondo, alto, che si chiama Aikash. Ha 22 anni e ci troviamo precisamente all'8 aprile 2021. Lui è seduto al tavolo di un bar in un paesino chiamato Liebersbaum, penso in Germania o giù di lì o in Austria. Dopo il suo caffè, esce e si sposta per le vie di questa cittadina. Immaginate questo fantastico paesino un po' borgo, un po' medievale del nord Europa, cioè centro Europa potremmo definirlo in realtà. È qui che passeggia in queste cittadine quando a un certo punto viene accoltellato a morte. Basta, è finito. No, non è vero, non è finito qui il gioco. Quindi cosa succede? Lui muore e si risveglia però in quello che è un ambiente un po' surreale. È tutto così buio e c'è uno strano essere con una voce un po' particolare che gli parla del fatto che, appunto, sì, lui è morto, ma il vero problema non è essere morti, è cercare di capire perché è morto. E lui vuole fargli una specie di regalo, vuole regalargli questo Digipad. Ossia, cos'è il Digipad? È una macchina del tempo, sotto forma di agenda, che gli consente effettivamente di viaggiare e spostarsi all'interno della linea temporale e tornare indietro. Gli permetterà di capire quali sono le cause della sua stessa morte. Quindi il nostro Ike si trova improvvisamente con due scelte: o muori io adesso, oppure provi a cercare di capire perché sei morto e provi a impedire che il tuo assassino compia quello che è il tuo omicidio e provi a risolverlo. Sarai in grado di farlo?

Allora, intanto parliamo un secondo di questa incredibile colonna sonora. Abbiamo detto che questo gioco della Konami è stato diretto, prodotto e praticamente scritto da Junko Kawano, ma i compositori sono, come al solito mi scuso per la mia pronuncia giapponese non perfetta, per ovvi motivi, allora si chiamano Norikazu Miura, Hana Aki Ashikawa, scusate, e Sakaya Yamaoka. Questi sono i tre autori principali di questo gioco a livello musicale. Possiamo, sin da subito avrete sicuramente notato che questo gioco, visto che abbiamo detto che è un thriller un po' giallo, ha molti elementi di pausa, di silenzio e di poi quello che è un elemento musicale. Questa alternanza sonora fa sì che effettivamente quello che è il giocatore e per ovvi motivi l'ascoltatore possa ritrovarsi in un ambiente un po' più tensivo. Il gioco ha molti colori, nonostante insomma parliamo sempre di una grafica inizio 2000, però è molto colorato e comunque insomma la grafica è quella dell'epoca per PS2. Quindi il comparto sonoro deve effettivamente far sì, come potete sentire, con vari elementi sottolineare quello che è un ambiente pieno di sospetto, di dubbi e anche un po' di paura, però non in maniera horror come possiamo aspettarci, che non so, nei vari Silent Hill o Project Zero o Resident Evil. Come potete sentire, a livello musicale troviamo molti strumenti a fiato, dall'oboe al clarinetto, e c'è un po' di tutto in questo gioco, archi, però sentite proprio che hanno sempre questi momenti di pausa che tendono proprio a sottolineare la confusione che il nostro personaggio effettivamente prova. Quindi secondo me colonna sonora molto azzeccata. E soprattutto, ora quello che ascolteremo poi nel corso del gioco, ci sono anche dei momenti in cui il nostro personaggio magari è, non so, sotto una tormenta di neve e sentiamo proprio come a livello musicale troviamo questo movimento melodico che si ripete in un loop continuo che sembra appunto proprio portarci a pensare che siamo in una fase di tormento, di freddo. Un suono molto acuto che ci porta proprio a capire effettivamente, ok, siamo in una situazione di rigidità. Quindi colonna sonora veramente molto azzeccata. Un altro che ascolteremo fra poco all'interno del colonna sonora, mentre sono qui che vi parlo delle varie cose, è il momento in cui il nostro Ike, il nostro personaggio, entra all'interno del bar o all'interno del ristorante. Sono le ore 20 all'interno del gioco. Lui entra nel ristorante oppure all'interno del bar, insomma ci sono due momenti specifici, e la musica che possiamo ascoltare invece è molto più lounge, molto più jazz, proprio per far sì che l'ascoltatore si immedesimi in un ok, questo è un locale un po' più tranquillo dove troviamo tante persone come questo.

quindi, come vi ho fatto ascoltare adesso di sottofondo, sentiamo proprio la differenza fra questi brani della colonna sonora, questi molto più rilassati, jazz col pianoforte, che è qui che ci esegue sia accordi che melodia, e a questa batteria di sottofondo, questo leggero piatto che invece ci accompagna. Passaggi col basso. Come sentite, questi accordi molto composti, mentre la melodia si trova in una parte un po' più acuta a livello di ottave, quindi fra la quarta e quinta ottava del nostro sistema temperato. Sempre obbligati ritmici del piano, però appunto, come potete sentire, questo, abbiamo detto, è molto diverso rispetto a altri brani all'interno della colonna sonora. Ma andiamo avanti parlando ancora un po' effettivamente di quello che è un po' il gameplay, che appunto abbiamo detto consiste principalmente in realtà nell'utilizzare questo digipad e viaggiare attraverso le diverse epoche. In ogni epoca, è proprio qui il bello, possiamo trovare oggetti e personaggi con cui interagire e avere dialoghi. Tutti gli altri personaggi che incontriamo sono personaggi non giocanti, e una cosa molto interessante è che ogni epoca ha un suo tema a livello di visivo. Quindi, ad esempio, l'epoca più antica in cui Ike si muove è il 1580. È ovvio che in questo momento starete pensando: perché un omicidio per la strada, un accoltellamento del 2001 è in qualche modo legato a qualcuno del 1580? Giocate a Shadow of Memories se volete saperlo, perché effettivamente i legami che si intrecciano e tutte le conseguenze hanno effettivamente appunto un legame particolare fra loro, molto inaspettato. Giocare a questo gioco e scoprire il finale, anzi i finali, vi consiglio di rigiocarlo costantemente. Beh, devo essere sincera, mi ha portato effettivamente tantissimo a rendermi conto che ogni dettaglio, ogni piccola sfaccettatura di dialogo e ogni persona ha un incredibile potere su quello che poi è la vita di ogni personaggio, questo sia dentro che fuori dal mondo gaming, non credete? E vi consiglio veramente di provarlo. È un po' lo stesso tema dell'effetto farfalla che troviamo anche su Until Dawn, oppure appunto in Life is Strange o in Detroit Become Human o in molti altri giochi. In Shadow of Memories credo che questa cosa sia molto sentita, e stiamo parlando di un gioco del 2001, quindi insomma all'epoca non c'erano tutte queste avventure famose, non che Shadow of Memories lo sia, però credo che sia un gioco, nonostante sia Konami, molto sottovalutato, molto sconosciuto, e sono qui proprio insomma con la piena consapevolezza di dirvi: non tralasciatelo, perché effettivamente questo gioco secondo me ne vale la pena, ha molto da offrire. Ovviamente ve lo consiglio tantissimo se vi piacciono giochi che vi lasciano quella che poi è una riflessione, non se invece preferite qualcosa di un po' più avventuristico, di un po' più cattivo, con cui potervi sfogare. Allora questo non è il gioco adatto a voi. Questa che sentite, con cori, con voci che si muovono in contrappunto quasi, che cosa vuol dire? Quando si scrive in contrappunto, le voci si concatenano fra loro insieme a volte seguendo lo stesso tipo di melodia in maniera, come posso definirlo,
cercato di farmi capire in sequenze che partono da momenti diversi, come ad esempio nei canoni, si definiscono proprio così, oppure con voci che si incastrano fra loro per far sì che si creino delle vere e proprie armonie. Molto spesso, come sentite in questo brano, abbiamo questa che è la linea dei soprani, ossia i suoni più acuti, che restano poi più lunghi e si concatenano con quelle che poi sono effettivamente invece le voci dei tenori o dei baritoni.

questa invece che ascoltate, questo tema un po' particolare, è il tema Digipad, ossia proprio il nostro strumento di viaggio del tempo, è quello che ci consente di spostarci nelle varie epoche. Come potete ascoltare, ci porta in un incrocio sonoro fra passato e presente. Ma andiamo avanti intanto con qualche curiosità di questo gioco, perché è veramente molto interessante. Allora, abbiamo detto che il protagonista viaggia nel tempo per far sì di risolvere il suo stesso omicidio, ma viaggia fra moltissime epoche: 2001, 1980, 1978, 1902, 1584 e 1580. Quindi sono parecchie epoche e possono essere tutte selezionate all'interno, insomma, della schermata del Digipad. Ora, a volte è possibile tornare in un'epoca, tra virgolette, in qualsiasi momento, ma non sempre queste sono sbloccabili. Perché? Perché qualche collegamento si attiva quando effettivamente riusciamo a comprendere per quale motivo dobbiamo ritrovarci in quell'esatto momento e in quell'esatto luogo. Mentre altre volte possiamo semplicemente, sì, rispostarci da una parte all'altra, ma siamo così tanto liberi di farlo? Nì. Perché? Perché ovviamente ogni viaggio ha un costo e il costo è una pallina di energia. Ora, all'interno di questa città, Levesbaum, credo che si pronunci, le troviamo un po' per la strada, quindi se giriamo un pochettino possiamo trovare queste palline di energia. Ma fate attenzione, perché l'ora zero di ogni livello è quella in cui il nostro Ike muore. Perché è vero che lui torna indietro nel tempo a prima, questo nella parte del prologo, prima del suo primo omicidio, della prima volta che viene ucciso. Ma bisogna anche ammettere, molto molto interessante, che questo assassino non si ferma. Quindi se l'ora zero della morte è ore 14, come, o 14:30, ora non ricordo, mi sembra 14:30, nella parte del prologo, vuol dire che poi l'assassino a livello 1 magari ci proverà a uccidere alle 3:15. E noi dobbiamo far sì ovviamente di trovare l'energia, cercare la soluzione all'interno di quella fascia di tempo. Il tempo lo troviamo in alto a destra. E no, non possiamo scappare, perché è lì costantemente che si muove ed è importante cercare di effettivamente impedire il nostro stesso omicidio nel tempo stabilito, perché altrimenti siamo semplicemente morti.

Ora, altre curiosità, sappiate che appunto abbiamo detto questo gioco è uscito per PS2 e infatti le recensioni sono molto molto positive, un po' meno quelle per PC, dove insomma ha ricevuto pareri discordanti. Allora, personalmente vi posso dire che il personaggio è un po' rigido, non ha molte azioni da eseguire, principalmente è una storia interattiva, quindi si fa un po' fatica effettivamente a cercare azioni da fare. Ci sono dei luoghi con cui possiamo interagire, persone con cui possiamo interagire e mini storie secondarie di varie persone che conosciamo nel corso delle epoche, molto interessanti, con cui effettivamente possiamo avere un quadro un po' più completo di quello che era Lebensbaum, o Lebensbaum ovviamente, non saprei dire, e ci ricorda, ci porta un po' a renderci conto quanto effettivamente nella vita non sembra, non ce ne rendiamo mai conto, ma ogni luogo ha una storia prima e dopo di noi e ogni persona ha effettivamente poi quella che è un suo percorso. Quindi vedere molto spesso un personaggio nel 2001 ci porta a pensare, ok, torniamo, non so, in un'altra epoca con il nostro Digipad e ci rendiamo conto che troviamo magari quello stesso personaggio più giovane oppure un suo parente, e magari quello che noi diciamo a quest'altra persona potrebbe potenzialmente cambiare la vita della persona, insomma, nella nostra stessa epoca. Quindi molto molto interessante, sono piccoli elementi che vi consiglio sempre di considerare, ecco. E un po' anche, vabbè, nella vita di uno

visto che ogni scelta ha le sue conseguenze, come insegna Life is Strange, tutto quello che facciamo ci può portare a un finale diverso. Ci sono moltissimi finali e sono classificati con le lettere. Quindi ci troviamo poi nella parte dell'epilogo dove appunto effettivamente cerchiamo, ora non sto qui a farvi spoiler, ci troviamo sempre a renderci conto e a metterci davanti a quelle che sono le nostre azioni e allo svolgimento della storia, e ogni volta appunto quello che poi è il finale può essere diverso. Quindi molto molto consigliata questa cosa, fate sempre attenzione a tutto quello che fate.

un gioco molto bello. Pensate che il doppiaggio è stato molto elogiato e definito molto professionale. A me effettivamente non è dispiaciuto. E è stato addirittura nominato al premio miglior avventura per PC al The Electric Playground, ma quell'anno vinse Silent Hill 2, ma insomma era un po' difficile battere Silent Hill 2, quindi effettivamente mi dispiace Shadow of Memories, sei capitato con persone sbagliate, ma insomma purtroppo a volte capita. L'ideatrice, scusate, Kawano, nel 2008 ha scritto un altro gioco a tema viaggi nel tempo, in realtà, che si chiama Time's Hollow, ed è per Nintendo DS. Il protagonista si chiama Ethan Vainos ed è una specie di, come posso dire, di ragazzo molto giovane, non so esattamente, penso che sia uno studente, che si risveglia in una dimensione parallela in cui i suoi genitori sono scomparsi e a lui spetta il compito di scoprire, insomma, qual è la verità dietro tutto questo mistero. Quindi questa autrice penso che sia proprio una grande amante del giallo, del thriller. Anche io, devo essere sincera, fra letture e giochi preferisco questo genere perché è molto riflessivo e ci aiuta tantissimo effettivamente a comprendere cose diverse, a fare percorsi mentali un po' diversi da quelli magari a cui siamo abituati nella nostra routine quotidiana. Ma ci ascoltiamo ancora un po' di brani della colonna sonora che nel frattempo, insomma, vi lascio qui di sottofondo.

di quelli che effettivamente ci accompagna come giocatori in un momento un po' più tensivo e ecco, di elaborazione di qualcosa che abbiamo scoperto molto molto interessante. Anche questo, per esempio, invece è un loop un po' più cupo. Abbiamo questo loop ritmico e invece questo suono che ci porta appunto effettivamente sempre in una fase un po' tensiva del nostro gioco, che appunto abbiamo detto non ha vinto il premio perché purtroppo si trovava a combattere per questo titolo contro Silent Hill. Ma sappiate che in realtà molti sceneggiatori e tecnici che hanno lavorato su Shadow of Memories hanno anche lavorato proprio su Silent Hill, quindi insomma comunque penso che si siano sentiti soddisfatti nello stesso modo. E la città immaginaria, questo è un tema principale, ecco una cosa che visto che ci stiamo trovando proprio ad ascoltarlo in questo momento, questo mini tema si ritrova in molte tracce del gioco e è quello che appunto è il pattern principale a livello melodico che si risegue, ci proprio riporta a livello di identificativo a questo gioco. Non so, mi viene in mente un altro, è quello del motivetto del fischio di Remothered. Spero che non ce l'abbiate in mente perché è traumatico. Ancora oggi ho paura della gente che fischia. Oppure nel parte di chitarra famosa in Mi minore pentatonico, ovviamente, di The Last of Us. Ma comunque dicevamo, andiamo avanti parlando effettivamente a livello di altra curiosità di questa città Liebeschbaum, che in realtà non esiste. È una cittadina immaginaria che però il cui significato è l'albero della vita. Ed è molto interessante effettivamente come nome, perché appunto abbiamo detto il nostro protagonista, di cui non rivelerò troppi spoiler perché è molto complesso come personaggio e molto complessa come storia, ha veramente mille sfaccettature. Il nostro protagonista comunque ha una vita un po' particolare, un po' misteriosa, perché effettivamente improvvisamente a 22 anni devi essere accoltellato e morire. Quindi il fatto che la città si chiami l'albero della vita ci fa proprio pensare, personalmente, ecco, lo associo al fatto che potrebbe essere le varie sfaccettature che poi effettivamente può prendere la nostra esistenza e come ogni radice sia nascosta, però poi porti a quello che poi è effettivamente quello che si vede in superficie.

Ok, sto cercando di farvi ascoltare un pochettino questa colonna sonora e proprio cercare quindi di farvi entrare nel mood. Abbiamo detto che ogni brano, cioè ogni, scusate, brano sì, della colonna sonora è relativo a un momento specifico. Abbiamo ascoltato prima quelli un po' più melodici nei momenti in cui il nostro personaggio è rilassato, questi un po' più ritmici e tensivi con questi stacchi alternati da silenzi, nei momenti in cui ci troviamo magari, non so, a passeggiare per la nostra Liebeschwamm in un momento in cui è notte e magari, ecco, sappiamo che mancano 20 minuti alla nostra morte, quindi il nostro assassino è vicino. E quindi, insomma, tutti questi brani sono accompagnati da una relativa scena, ovviamente. E però abbiamo detto anche ogni epoca ha come tema principale anche un colore. Negli anni più antecedenti, quindi 1580 e 1584, il tema, okay, il filtro, come potremmo definirlo oggigiorno, a livello visivo che troviamo è molto aranciato, molto più terracotta. Ci rendiamo proprio conto che tutto l'ambiente ha una cosa che forse ho dato un po' per scontato: noi viaggiamo nel tempo, sì, ma ci troviamo sempre nella stessa città, che quindi vediamo evolversi nel corso del tempo. Quindi appunto nel 1500 ci troviamo comunque con questo filtro un po' più aranciato, un po' più terracotta, dove ovviamente non ci sono strade asfaltate e molto altro, per ovvi motivi. Non ci stanno manca adesso, ma va bene. Però magari questo è un problema italiano e non è questo il luogo per parlarne. Comunque, poi ci spostiamo nel 1902. Dove invece il tema principale è un po' bianco e nero, quindi ci troviamo questo filtro dove è tutto un po' grigiastro. E un'altra cosa, ovviamente questi sono gli anni, ma non stiamo sempre all'interno dello stesso giorno, quindi non è sempre questo 8 aprile. Ormai l'8 aprile io lo associo proprio a Shadow of Memories. Ogni volta che viene l'8 aprile so che è passato un altro anno dall'avventura del fantastico Aikash. Però ovviamente quando ci spostiamo all'interno di vari anni ci troviamo in ore diverse e in giorni diversi. Ad esempio questa colonna sonora che state ascoltando in questo momento è la colonna sonora che ascoltiamo quando il nostro personaggio si trova nel 1978. Ora, non vogliatemene, ma non ricordo il giorno esatto in cui Ike cammina all'interno del 1978. Posso dirvi solamente che era un giorno freddo perché c'era una tormenta di neve. Per questo, come poco fa vi parlavo di questo brano, molto tensivo, con questi suoni molto acuti, in realtà appunto ci troviamo in un momento molto freddo all'interno del gioco.

Ora, una cosa importante, come vi ho già detto, ci sono tanti finali disponibili, credo che in totale siano 8. È disponibile anche un ulteriore finale, definito proprio finale extra, che è sbloccabile come avventura solo dopo aver completato tutto il gioco. Ora, non saprei dirvi a livello di longevità quanto è lungo, ma comunque è tranquillamente fattibile, penso, forse fra le 5 e le 6 ore. Comunque è un gioco di quelli che effettivamente, come una volta, si potevano giocare all'interno di una sola giornata e racchiuderlo, insomma, un po' lontano dalle 80 ore di adesso di altri giochi moderni, non open world ovviamente. Questi finali diversi ovviamente abbiamo bisogno di sbloccarli. Se siete come me, insomma, che siete un po' fan del scoprire tutte le sfaccettature di qualcosa, sono sbloccabili ovviamente solo rigiocando più volte il titolo, cercando sempre di cambiare un po' qualcosa. E vi consiglio di farlo comunque. E una cosa interessante è che poi ovviamente, dopo che abbiamo finito, ci possiamo trovare, insomma, all'interno del menu le percentuali di risoluzione e di completamento del gioco. Ogni azione ci fa scoprire qualcosa in più e fa alzare un minimo la percentuale. Ora, piccolo mini spoiler, potremmo definirlo piccolo trucchetto per aumentare questa percentuale: tutto conta, anche l'interagire con una persona non solo una volta, ma riparlarci dopo un po', e cambia quella che è la percentuale del gioco, perché molto spesso magari potrebbe capitare che quella persona ha un qualcosa di nuovo da dirci, e, o magari noi abbiamo qualcosa di diverso da chiederle. Ovviamente il livello non può essere, a livello di giocabilità, quello che c'è appunto adesso in Life is Strange, ora per citare qualcosa di recente uscito, insomma, negli ultimi anni. Però vi posso assicurare che effettivamente è un po' il precursore di quel tipo di titolo lì. Quindi ogni minimo elemento può far aumentare la percentuale di completamento del gioco. Ogni oggetto con cui interagiamo, ogni persona conta. Quindi molto spesso magari avete, non so, ultimato il capitolo, avete completato tutto quanto, però la percentuale di risoluzione è, non so, 60%. Magari basta andare a parlare, non so, accarezzare il cane da qualche parte, per esempio, o interagire con una donna molto stramba, e ce ne sono di personaggi strambi, e lì improvvisamente, insomma, qualcosa cambia all'interno della nostra percentuale.

questo invece, sì, questo la tracks, questa canzone, questo brano, se così possiamo definirlo, è molto mistico, sembra quasi un brano di musica concreta. Non so se siete fan di quel tipo di musica. Ho avuto, non so, la possibilità di fare l'esperienza di andarci. Se vi piacciono questo tipo di suoni un po' particolari, vi consiglio la musica concreta. Ma nel nostro caso è solamente il brano Time Traveler, tratto appunto sempre da Shadow of Memories, in cui questo è il suono che ascoltiamo quando viaggiamo con il nostro Digipad attraverso quello che poi effettivamente è il tempo. Molto bella la fase del viaggio del tempo, perché appunto abbiamo detto è un po' una fase di caricamento, intanto specifichiamolo, della nuova fase del gioco, della nuova epoca. E mentre di solito il protagonista lo troviamo sempre, appunto noi interagiamo con l'ambiente e vediamo sempre il nostro Ike di spalle, anche se ovviamente è un po' possibile muovere la visuale, nella parte del caricamento, ergo viaggio del tempo, invece troviamo solo fasci luminosi che si, non so, avvicinano e si muovono, quindi sembra di camminare in una specie di tunnel pieno di luci.

questo che vi ho appena fatto ascoltare è proprio il tema che ascoltiamo all'inizio del gioco, nel nostro prologo, appena mettiamo il tasto proprio inizia partita, con appunto tutta la fase in cui il nostro personaggio, abbiamo detto l'8 aprile 2001, si trova all'interno del bar, beve il suo caffè, esce dal bar e viene accoltellato improvvisamente per e senza apparente motivo per le vie di questa Liebesbaum. Allora, ovviamente io vi ringrazio come al solito per aver ascoltato Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it dove parliamo di videogiochi e ascoltiamo la colonna sonora e a volte analizziamo qualche pezzettino insieme per cercare di capire come questa effettivamente può cambiare molto spesso totalmente l'intenzione del gioco e ci accompagna a livello proprio di gaming nelle scene. Oltre a tutto questo, io vi ricordo sempre di ascoltare tutti i podcast il più possibile di radiocittaperta.it, dalla Bottega del Forno a 33x2 e Rock Trotter, sono molti i programmi qui che trovate su Radio Città Aperta, dove ognuno insomma parla di qualcosa di diverso: cinema, storie del rock, teatro, informazione, curiosità anche dal mondo un po' più dell'informatica, e c'è un po' di tutto qui su radiocittaperta.it. Noi siamo sempre contenti e felici di poter condividere con voi quello che è un po' un piccolo spazio del nostro tempo e nello stesso momento anche quelle che sono un po' le energie e competenze o semplicemente passioni che ognuno di noi ha. Quindi ancora una volta vi ringrazio, vi ricordo come al solito che potete trovarmi su Instagram sul mio profilo Nessie_next oppure su Next Generation 2_2.0, dove potete consigliarmi un gioco che vi è piaciuto e di cui volete parlare, oppure potete sempre scrivermi per messaggio quello che è magari la vostra opinione sul gioco e io poi la trasmetterò in diretta, così almeno insomma vediamo se effettivamente è un'opinione condivisa o meno. Io appunto vi ringrazio, vi ricordo sempre di ascoltare Next Generation ogni martedì alle ore 20 qui su radiocittaperta.it e lo trovate sempre anche in replica il mercoledì oppure quando volete nella sezione podcast. Vi ricordo inoltre anche che trovate il tasto sostienici per poter effettivamente sostenere Radio Città Aperta e poter contribuire con un piccolo contributo per far sì insomma che la nostra radio possa crescere, che i nostri programmi possano essere sempre un po' più migliori e condivisi con le persone. Quindi grazie mille, vi lascio con l'ultimo brano della colonna sonora di Shadow of Memories, gioco sviluppato da Konami nel 2001. Lo trovate insomma un po' qualche gameplay su internet, ma vi consiglio magari in qualche modo di reperirlo, un po' difficile perché è un gioco di nicchia, ma ne vale veramente la pena. E quindi vi saluto e ci risentiamo presto. Non mancate

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le feste degli altri, ritornare tardi solo perché non...

volto e ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Se ci sei.